0: Number One Nights, il suono della notte su Radio Number One.
1: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche.
2: Oh, dimmi, dimmi,
1: senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
2: Scusa, ma che sfida è?
1: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me...
2: Sì, ho capito,
1: funziona.
2: Ma secondo te...
1: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
2: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
1: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
2: Ma che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
1: Per me funziona.
0: One Match, dal lunedì al venerdì, dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Number One Nights.
1: Il suono della notte.
0: Su Radio Number One.
2: Sfinge, Sfinge, ci sei?
3: Chi è?
2: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
3: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
2: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
3: Umano! Come osi? Ti maledico!
4: Pomeriggio Number One.
0: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
4: Solo su Radio Number One.
0: La musica che cerchi è qui.

0: Abbiamo ricevuto una pioggia di messaggi dai nostri ascoltatori e abbiamo deciso di condividerne alcuni. State per immergervi nel mondo degli scombricolati.
1: Ciao a tutti, sono Lapo Erkan e voglio dire che, come diceva il grande Martin Luther King, anche io ho un sogno. I am a drink. Ciao!
2: Buongiorno, sono l'amministratore di condominio del signor Sironi. Vorrei comunicargli che è arrivata la fattura della ditta di Spurghi per l'intervento urgente di ieri per liberare la linea di scarico del condominio, in quanto il suo vombato l'ha ostruita totalmente. La cifra è di 1.782 euro e la ditta mi fa sapere che potrà pagarli in 3 comode rate.
3: Uè, scombricolati, qui è il vostro vichingo padano. Se volete un bel segno di battaglia, lo sapete già, ragazzi. E adesso sentite il vostro bello allulato. Qui dal vostro vichingo padano. Ciao scombricolati, siete stupendissimi tutti e tre. Birichini, ciao, buona giornata a tutti.
4: Gli scombricolati del mattino.

0: altro che miracoli. Se siete già svegli a quest'ora, siete già degli eroi. Noi siamo gli scombriccolati del mattino. Il premio è sopravvivere insieme.
1: Buongiorno combriccola, ma io mi sono sempre chiesto se lo fanno per punizione ai genitori la storia del flauto a scuola ai ragazzi. Secondo me non ci siamo.
2: Vabbè, ma allora se non volete mettermi la canzone basta, non mi spiego più, non mi alzo più al mattino presto, mi alzo più tardi e io mi sveglio presto per mandarvi quando lo volete voi, dove lo volete voi e tutto quanto, ma voi non me la mettete, non me lo fate mettere, non siete onesti, non mi ricordo più io.
3: Amici, so che della provincia di Padova, tema che bel tempo che fa qua, non c'è nuvoloso neanche un po', proprio bellissimo cielo, veramente terzo che se brutto, che se tutto brusato, la solita frase che dico io. Ciao a tutti combricolini!
4: Gli scombriccolati del mattino!

0: 5 alle 7 del mattino c'è chi corre, chi dorme e chi scombriccola come gli scombriccolati del mattino.
1: Buongiorno dai ragazzi della combriccola. Stavo pensando che potreste andare avanti veramente tutto il giorno a trasmettere voi tre, perché la giornata sarebbe molto più scialla. Sembrerebbe quasi di essere in vacanza. Dopodiché ci sono 22 gradi, si sta bene, è giovedì e vi mando un grosso abbraccio dallo scombricolato di Biella.
2: Se io posso scombricolare e voi potete scombricolare, allora tutto il mondo può scombricolare. Manuela! Manuela!
3: Voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola, voilà la combricola. Buongiorno miei cari mariachi radiofonologi.
0: In arrivo un vocale che sarà saggezza pura o forse delirio pre-caffè. Scopriamolo insieme, a tra poco.
4: La combricola.
5: La combricola.
4: La combricola.
6: Gli scombriccolati del mattino!

0: Grazie alle vostre geniali risposte abbiamo una collezione di messaggi che vale la pena riascoltare.
1: Buongiorno scombricolati, Simone Camionaro, anch'io voglio la tessera. Oggi faccio bonifico, domani, dopodomani faccio bonifico.
2: Buongiorno ragazzi, ma io volevo dirvi, con 70 milioni al giorno ad oggi non è semplice, è fare benzina all'elicottero, fare, paghi l'assicurazione del 4-5 Ferrari, dei Lamborghini, lo yacht. 70 milioni non è così una cifra tanto, tanto buona, eh? Per i poveri magari, ma per i ricchi cosa vuoi che sia? Ciao, Paolo da Gallarate.
3: Number one! Gli scombriccolati del mattino!

0: Cari scombricolati, c'è stato un diluvio di creatività nei vostri messaggi e ora è il momento di fare un tuffo nel divertimento.
1: Buongiorno number one, buongiorno combricola, buongiorno, buongiorno. Praticamente sono di nuovo con la macchina di... e quindi non c'ho la radio, che tristezza senza la vostra compagnia. I primi della classe siamo noi, i primi della classe siamo noi, ultimi della classe. Ciao, un bacione, Omar D'Averzo.
2: E vai, buongiorno Combricola, buongiorno Maria C. Radiofonologi, vai che si parte, su e vai. Con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, con le mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani, sulle mani.
3: Sono morto.
2: Ciao al Max.
4: Buongiorno, Chuck, si gira, il caffè della Pierina non si beve alla mattina, né col latte né col tè, ma soltanto con voi tre. Ciao Manu, ciao Pat, ciao Serginio, abbraccio di gruppo. Manu, hai ragione, anche in questo momento ho più occhiaie che neuroni, mamma mia che fatica la mattina. Comunque meno male che ci siete voi che mi fate tanta compagnia, baci baci baci baci, ciao.
5: Gli scombriccolati del mattino.

0: È arrivato il momento di versare il concentrato di umorismo che renderà la vostra giornata più leggera e divertente.
1: Mariaci vecchissimi, ma vitali e fortissimi, sono matti da legare, a volte fingono di essere un po' seri, ma ci fanno stare in allegria, loro sono la combricola, la la la la la combricola, la la la la la combricola, e questo è il nome del trio compatto, sono tre mariaci che hanno fatto un patto, la combricola su Radio Number One.
2: Buongiorno, ho le isole nel cuore, ho il sistema immunitario così bello, per brillare c'è un mondo così grande, c'è l'immensità che batte dentro me, è un fermento che fa così, boom boom boom boom, da Marco Roma, buongiorno.
0: Tra poco ancora con i vostri vocali che sono belli anche se parlate di tasse, multe e bollette.

0: number one. Sono le 6. Buongiorno.
1: Scombriccolati del mattino.
2: A breve sugli scombriccolati, i consigli dei nostri ascoltatori più bizzarri e originali. Se amate iniziare la giornata con un sorriso, esplorare questo programma è fatto per voi.

0: colazione e risate. Questo è gli scombriccolati del mattino. Attenzione, i vostri messaggi possono contenere risate contagiose.
1: Semplicemente fantastici, guarda, mi sto sbudellando dalle risate.
2: Lo sapete, è vero che il bonus psicologo l'hanno creato apposta per gli ascoltatori della combriccola.
3: Allora, signore Longari, le facciamo una domanda. Quanti anni ha la sua fagiana? Su, parta il conto alla rovescia.

0: Siamo circondati da un sacco di scombricolati incredibili, talentuosi, che ci stanno inviando i messaggi più incredibili. E adesso state per scoprire quale talento comico c'è nella nostra community.
1: Ciao a tutti, sono Max da Como e l'altro giorno mia moglie mi ha chiesto: amore, fammi vedere come sei romantico, dimmi cos'è che ci lega oltre l'amore. E io gli ho risposto: il mutuo. Buona giornata.
2: Ragazzi, stamattina tra tosse, raffreddore, mal di gola, naso chiuso, ossa rotte, avrò dormito un'ora come Pat quando sta bene, ma piuttosto che stare a casa con mia moglie preferisco andare a lavorare pure in queste condizioni. Ciao da Anonimo da New York.
3: Gli scombriccolati del mattino.

0: Chi dorme non piglia pesci, ma chi ascolta gli scombricolati del mattino si prende una risata prima del caffè. E scusate se è poco, eh.
1: Quando dovete prenotare un ristorante per più persone e volete pagare voi, dovete assicurarvi che il bagno sia nella stessa direzione dell'uscita. Così mangiate, fate tutto quanto, arrivati al caffè, scusate, vado un attimo in bagno, e sparisci. E se lo pagano loro.
2: Are, ere, ire, l'importante è divertire. Buongiorno ragazzi, ve voli bene.

0: la domenica.
1: La nostra community di scombricolati, scombricolatosi e scombricolatissimi è davvero unica e oggi vogliamo condividere con voi i messaggi più simpatici.
2: Sì, allora quando esco con la famiglia paga la moglie e quando esco invece con un'amica paga la moglie.
3: Buongiorno Combricola, buongiorno Radio Numbers Ones. Allora, quando è che facciamo il parco giochi della Combricolandia? Così andiamo tutti a divertirci. E comunque, ragazzi, calcia gnagna, non sono tanto diversi. Ciao a tutti, un bacione, Omar da Berzo.
4: Buongiorno, io rimanendo in tema, penso che il vero romanticismo è quello che ti danno i tifosi ultras quando esci da Trigoria e dicono mister grazie, quello romanticismo, tu romanticismo di quello niente.
5: Number one, gli scombriccolati del mattino.

0: Abbiamo ricevuto così tanti messaggi divertenti degli scombricolati che non possiamo tenerceli tutti per noi. E allora alzate il volume e godeteveli.
1: Ove, Giove, Ove, buongiorno. Ciao, number one, Marco Diazzi, appena svegliato. Ciao, ciao, la combricola.
2: Pronto, buongiorno, è la sveglia, ma di muoversi manca la voglia. Buongiorno amici, la voglia me la fate venire voi di sorridere con tanti sorrisi in bocca. Ciao, vi lovo, sono Piera. Ciao, ciao, ciao.
3: Il bello dei vostri messaggi? Che non si sa mai che cosa aspettarsi. Poesia, filosofia o un delirio mentre si infila la scarpa sbagliata. A tra poco.
4: La combriccola.
5: La combriccola.
4: La combriccola.
6: Number one.
7: Gli scombriccolati del mattino.
8: Immaginate di entrare in una macchina del tempo. Destinazione gli anni 70-80-90 e questa macchina si chiama Number One Classics. E al comando c'è una donna al volante. Io sono Lilly e vi aspetto ogni sera per metterci comodi e viaggiare insieme con la musica che ha fatto la storia.
7: Number One Classics, dal lunedì al venerdì, dalle 22 alle 23, solo su Radio Number One.
9: La musica che cerchi è qui.

0: L'augurio che si fa a chi va per mare, naturalmente, barche a vela, windsurf, surf, catamarano, per prendere il vento giusto, ma anche nella vita, è fondamentale. Giovanotti Alfa, bella questa collaborazione, qui su Radio Number One a The Journalist, vi raccontiamo la storia di questa signora che lavorava in una segreteria di una scuola e dunque secondo lei i giorni che le davano di vacanza erano troppo pochi, quindi ha detto vabbè, sai che c'è, io vado, me li aggiungo perché è giusto, cioè alla fine voglio dire, se uno non mi dà i giorni che chiedo mi aggiungo dei giorni.
1: Ma certo, ma bisogna assolutamente fare così. Ottobre 2022 è arrivata lì la contestazione, insomma si è trascinata poi per le varie aule di tribunale fino ad arrivare alla Cassazione che gli ha dato torto e non ha creduto nel suo, diciamo, nelle sue sviste, anche perché probabilmente secondo i giudici lei aveva manomesso questo software interno, no, per ottenere giorni di ferie non autorizzate. Lei aveva questo contratto a tempo determinato e ne voleva di più sostanzialmente, e quindi cosa ha fatto? Cambio il sistema. Lei ha tenuto, tignosa, cioè voglio dire, era lì il sistema cambiato, lei ha tenuto duro fino alla fine. Ma
0: sai, se lei è convinta di essere nella parte della ragione, diciamo che dopo il licenziamento senza preavviso, certo, il tribunale di Pavia aveva respinto il suo ricorso e la corte d'appello di Milano aveva confermato la decisione di primo grado. Poi è successo che, tra l'altro, lei, oltre a pagare, diciamo, le spese di tutta questa vicenda, dovrà anche dare 4.000 euro di compensi a favore del ministero.
1: Anche,
0: caspita, truffa, quindi ha voglia le ferie, adesso non le fa più proprio.
1: No, pensavo che fosse condannata a restituire giorni di ferie, però come si fa a restituire giorni di ferie? Devi pagare, non è che non c'è un modo di restituire i giorni di ferie fatti, no? E non, non merita. Ai colleghi magari, no?
0: Allora, il tema delle ferie è sempre un tema molto, molto delicato. Certo. Vorremmo chiedere anche ai nostri ascoltatori: qual è il numero di ferie giuste secondo voi in un anno?

0: numero, ma esiste un numero, diciamo, perfetto, quello per il quale nessuno potrebbe andare, come dire, a protestare, no? A dire no, beh, sono troppi oppure sono troppo pochi. Per alcuni magari contestano anche il fatto che magari siano troppi,
1: molti
0: quindi si annoiano.
1: Molti non riescono nemmeno a farli tutti, eh. Cioè, esatto. C'è tantissima gente che non riesce. Io il numero ce l'ho, un numero ce l'ho, però è un numero che si esprime in lettere.
0: Ah, cioè?
1: Di più.
0: Ah, di più, di più.
1: Di più, cioè non è un, c'è un numero, di più.
0: Sentiamo cosa dicono i nostri ascoltatori, intanto la musica dei Coldplay.

0: Animali notturni.
1: Animali notturni, la voce è quella di Malika Yan. Allora, sta per arrivare, come sempre, qui a Radio Number One, una grande canzone. Poi vi racconteremo quello che è successo a questa tipa a Rio de Janeiro. Io devo dire che a molti l'ho augurato, ti dico la verità, perché...
2: insomma... Addirittura.
1: Ma sì, perché... No, perché... Scusa, quando tu cammini ci sono questi col cellulare, no? Che non guardano neanche dove mettono i piedi, ti vengono addosso, cioè... Ma non una, no? Chiaramente tante persone. Tu dici, no, nel tombino proprio no. Però, insomma, capito? Ma non ti capita mai a sbattere contro un palo, poi ogni tanto qualcuno fa e va, perché se no, ragazzi, se tutti camminassimo, no, in giro per i marciapiedi tutti concentrati con la testa bassa sul cellulare, sarebbe un delirio, no?
2: Sì, dai, meglio che faccio silenzio, meglio. Perché sono reduce esatto. Da una caduta imbarazzata. Vabbè, dai, andiamo oltre, non nel tombino fortunatamente,
1: non nel tombino, dai. Vi raccontiamo tutto tra poco qui a The Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: Let's go! Tamayo World, la tecnologia scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, notebook Lenovo IdeaPad Slim 5, tuo a 849 euro, con gift card da 50 euro. Approfittane subito in negozio e online. Tamayo World.
5: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Palacongressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
6: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
7: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
7: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
7: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
9: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.
10: E dove andate quest'estate?
11: In Trentino, con i bambini.
10: Ah, vi piace camminare?
11: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
12: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
13: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
14: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
15: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, 0 titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, Giuseppe prima.
16: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
17: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
18: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
19: Io Kamik.
18: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
19: Ma Kamik?
18: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
19: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
20: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
21: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
22: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
21: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
22: Come risparmia?
21: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
22: E i lavori?
21: Ma c'è Ristruttura Smart.
22: Così ti risparmi anche tu, eh?
21: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da... Iper.

0: Ragazzi, però no tristezza, è vero che questa è una canzone d'amore tra le più famose di Mariah Carey, però insomma no tristezza, è che lei c'ha questa voce, guarda, non so, ogni volta che io la sento cantare, no? Perché poi sento Celine Dion, dico, ma non so mai scegliere tra le due, perché hanno poi voci diverse, ma sono entrambe fantastiche, ma insomma questa voce incredibile. Tra l'altro, quando l'ho sentita cantare dal vivo Volare, anche alla cerimonia d'apertura delle Olimpiadi, insomma, vabbè, fa questi acuti che tu rimani lì e dici, porca miseria.
1: Secondo me non si deve scegliere.
0: No, non si deve scegliere, non è difficilissimo.
1: Non si sceglie, si ascoltano entrambe, non si sceglie.
0: Allora, mancano pochi minuti alle 11, adesso vi portiamo a Rio de Janeiro. È successa una cosa che praticamente può accadere in qualunque città del mondo, in Europa, in Italia, insomma, solo alle persone molto distratte.
1: Assolutamente, il meccanismo è sempre lo stesso, anzi è una cosa che facciamo probabilmente tutti, quella di guardare il telefono mentre si cammina, sarebbe buona norma o fermarsi o guardarlo per poco o non guardarlo per molto tempo, però a volte sei lì, guardi, puoi guardare Google Maps, puoi guardare i social, insomma ognuno guarda quello che vuole, ma il problema è dove si cammina, perché è lì il problema, giusto? Non si è da soli nel mondo, non si è su una spiaggia e forse anche lì si cade magari.
0: No, guarda, io ho fatto memoria, diciamo, di quello che mi ha detto una guida in montagna che tanti anni fa, che mi aveva detto, quando si cammina, questo vale un po' per tutte le strade, perché poi alla fine è vero, i sentieri di montagna sono una cosa, città è un'altra, ma alla fine ci sono praticamente gli stessi pericoli, quando devi fare qualcosa ti devi fermare, non fare le cose mentre si cammina, e quindi io ho fatto tesoro di questo consiglio e lo rispetto, anche perché puoi inciampare in qualsiasi cosa, figurati, anche andare addosso alle persone. Allora, questa donna di 33 anni è stata anche un po' sfortunata, perché praticamente guarda il telefono mentre cammina e boom, cade dentro, proprio in terra, dentro il tombino. Il tombino era aperto perché prima erano entrati in azione alcuni ladri di cavi, che ovviamente si sono presi i cavi e hanno lasciato il tombino aperto. No, questa è una cosa bruttissima, ragazzi. Poi perché cadi dentro tutta dritta, è una roba che non augura nessuno.
1: No, è che il video delle telecamere insomma di sorveglianza che erano in zona riprendono tutta la scena in modo assolutamente netto. Sembra davvero un cartone, sembrano i cartoni animati di Tom e Jerry quando finiscono dentro il tombino, solo che questa signora poverina. 33 anni, è finita proprio dentro, una sfiga assurda. No, cammina,
0: una sfiga assurda, caspita. Ma no, anche perché tu non ti aspetti che ci sia un buco per terra, no?
1: Perché poi si ribalta, hai visto? Cioè il tombino non è che era spostato, il tombino l'hanno rimesso, lei ha pestato una parte del tombino e si è ribaltato ed è finita completamente dentro.
0: Dritta, ragazzi, ma proprio scomparsa, come le magie di Sylvan. Va bene.
1: guarda le mani, guarda le mani, guarda le mani.
0: C'è Gaia!

0: Halfway, Black Eyed Peas, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. No, sai che stavo pensando alla storia della signora che a Rio de Janeiro è caduta dentro il tombino, no? Sì. Io ho una paturnia che non è legata ai tombini e neanche perché sto al telefono, quella delle grate, sai quelle?
1: Ah, Dio,
0: ma tu, io sai che sulle grate non cammino?
1: Anche il mio cagnolino le salta sempre alle grate.
0: Ah, vedi? No,
1: avete qualche cosa in comune?
0: Anche secondo me. No, io non ci passo proprio, cioè
1: non
0: le...
1: ci passi? Hai paura che, vabbè, se... che cadano?
0: Sì, che non, non mi fido e quindi passo intorno. Vabbè, se proprio non riesco, che ma vado molto veloce, no?
1: Però questa cosa del tombino, ragazzi, andate a vedere il video, perché il tombino era apparentemente chiuso. Quindi lei non è che tutti ste torti, ho capito che lei guardava lo smartphone, però il tombino si è proprio ribaltato, è entrata, ma si è mosso, cioè si è ribaltato come
0: no,
1: che
0: no,
1: si
0: è andata giù dritta proprio in verticale, come ragazzi, il gioco quello lì di Jerry Scotti, è andata giù così, boom, capito?
1: Ma
0: se quando sbagli la domanda e vai giù così, è solo
1: uguale,
0: che sotto non c'era il materasso a farla rimbalzare. Allora, sta per arrivare la redazione, come sempre, con tutte le ultime notizie dall'Italia e dal mondo. E poi attenzione, perché oggi è una giornata molto molto importante per il nostro tennis.
1: E ormai tennis, ragazzi, primo sport italiano, ma di gran lunga. Il calcio dov'è? Da qualche parte in fondo?
0: Ma no, tornerà. Dai. Non sappiamo quando, ma tornerà. Ne parliamo tra poco qui The Journalist.
2: The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify.
2: La musica che cerchi.

0: Una buona mattinata a tutti voi a Radio Number One, sono le 11, ci sono le notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Una buona giornata da Patrizio Romano. Iran, notte di raid nel Golfo, gli Stati Uniti attaccano l'isola di Qasm, Teheran risponde con missili alle basi americane in Kuwait e Bahrain. Proseguono i combattimenti anche in Libano e intanto Trump perde la pazienza con Netanyahu e pubblicamente lo definisce un pazzo. Da una guerra all'altra, drone colpisce un autobus russo diretto in Crimea, 7 morti e 11 feriti. L'attacco è avvenuto nella zona di Yenakievo, sotto controllo russo. Nelle stesse ore colpiti impianti industriali e infrastrutture energetiche in Russia. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Oggi verranno interrogati entrambi. Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi di quasi il 9% rispetto al 2024. Secondo i dati forniti dal Codacons, nel 2025 le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni di euro grazie alle sanzioni stradali tramite gli strumenti di controllo elettronico della velocità, ovvero 5 milioni e mezzo in meno rispetto ai 12 mesi precedenti. A Roma in particolare incassi calati addirittura del 52%. A Milano del 34%. Lo sport, tennis, a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobollis la vedrà tra pochi minuti con Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. In campo anche Sara Errani e Andrea Vavassori nel doppio misto. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Filippo, la lavatrice ha allagato il salotto.
4: Evviva!
3: Ma sei serio? È pure scaduta la garanzia.
4: Serissimo. Polizza che ci copre, bonus in bolletta e piscina in salotto. Manca solo il bagnino.
5: Proteggi la casa e gli elettrodomestici dai guasti imprevisti con 120 euro l'anno anche a rate. E con l'offerta IRA in luce o gas dedicata hai fino a 60 euro l'anno di bonus in bolletta.
6: Polizze assicurative di Europa Assistanza Italia S.p.A. distribuite da IRE Mercato S.p.A. Prima della sottoscrizione, leggere i set informativi e i dettagli dell'offerta su irelucegas.it.
7: Mamma! Torniamo nei IGV Club in Sicilia.
8: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: nostri tennisti italiani. Stavo leggendo prima un parere, un'opinione molto interessante di Paolo Canè, ex tennista italiano, che dice le vittorie di Sinner, il personaggio Sinner, ha fatto sì che anche i nostri, diciamo, tennisti meno, per il momento, meno quotati, si sentano invincibili. Cioè tutti scendono, e quello è fondamentale come atteggiamento, scendono in campo con quella, capito, cazzimma, quella tigna, per cui tu sai che ce la puoi fare. Sì, ed è un atteggiamento mentale giusto.
1: È vero, è come se Sinner avesse detto a tutti: ragazzi, anche gli italiani possono vincere a tennis, esatto, ad alto livello. E gli altri l'hanno imparato bene, perché questa presenza di tre italiani in uno slam è un'assoluta prima volta. Non c'è mai stato uno slam da quando esiste il tennis con tre azzurri. C'erano state altre occasioni con due azzurri contemporaneamente impegnati ai quarti, ma tre azzurri ai quarti mai. E tra l'altro, lo diciamo ancora una volta, tre azzurri senza Sinner e senza Musetti, che sono i primi due, voglio dire, perché Arnaldi, Berrettini e Cobolli in classifica vengono dietro. Quindi un incredibile successo per il tennis italiano in questo momento.
0: Sì, ma poi insomma pagine anche internazionali dedicate ovviamente a Flavio Cobolli, a Matteo Arnaldi e Matteo Berrettini. Allora, riguardo l'orario dei match, dunque Ogier Aliassime e Flavio Cobolli dovrebbero scendere, diciamo, in campo non prima delle 13:20.
1: Infatti cambia con
0: mentre Matteo Berrettini contro Matteo Arnaldi giocheranno questa sera, ma non prima delle 20:15. Insomma, sarà assolutamente interessante. Poi sai che scattano già le prime percentuali, diciamo, del probabile finalista, che potrebbe potrebbe essere italiano, sai.
1: Beh, allora, un semifinalista ci sarà, perché il derby evidentemente, no? Ci dice che tra Arnaldi e Berrettini uno andrà avanti. Cobolli, Ogier Aliassime, in questo momento ho guardato le scommesse, le quote dei match vengono dati tutti e due alla stessa, con la stessa scommessa, 1,90 pagano per entrambi, quindi match assolutamente equilibrato. Sarebbe un sogno, insomma, vedere uno dei tre in finale, ma è durissima, durissima.
0: No, è durissima. Poi guarda, Zverev non gli pare vero, come dicono in Trentino Alto Adige, che non c'ha né Alcaraz né Sinner. Ragazzi, cioè secondo me lui ce la metterà tutta, ma tutta proprio per riuscire a vincere questo torneo, questo
1: secondo
0: slam.
1: Me, secondo me è il pensiero che fanno tutti gli altri, no? Dicono, beh, o adesso o mai più. Ma
0: capito?
1: Tu immagina se Zverev non vince neanche a sto giro.
0: Non sarebbe bello, sì, forse gli servirebbe lo psicologo, però secondo me ce la può fare. Vediamo, noi naturalmente tifiamo però nel caso per un tennista italiano, non scherziamo. Vabbè che lui è bello, è bravo, è buono, è santo, è tutto. Vabbè, De Fratellis.

0: Fratellis, Chelsea Dagger, la musica di Radio Number One in diretta qui a The Journalist. Allora, stavamo parlando, diciamo, di questa giornata molto importante per il tennis, fuori Sinner che, come dicevo ieri, tra l'altro lui è a Monte Carlo e lì gira con la sua Vespina, fa la vita di un ragazzo normale, si messaggia molto con Kimi Antonelli che vedrà adesso il prossimo weekend, no? Perché c'è il Gran Premio di Monaco a Monte Carlo e quindi, diciamo, loro, insomma, lui si sta rilassando. Alcaraz è spaparanzato al mare e mangia le polpette della mamma, sì. E quindi, ragazzi, noi abbiamo questi tre tennisti italiani per i quali dobbiamo assolutamente fare il tifo.
1: Allora, diciamo, per chi dice è bello pensare ad una finale italiana, una finale tutta italiana non ci sarà,
0: non
1: perché
0: possibile.
1: Sono dalla stessa parte,
0: esatto,
1: del tabellone. Al massimo possiamo sperare in questo momento in una semifinale tutta italiana, vorrebbe dire che Cobolli vince e ovviamente uno tra Verrettini e Arnaldi sicuramente vince. Quello è il massimo che possiamo sperare in questo momento. Poi vediamo, insomma, che cosa succede. Già,
0: no,
1: così
0: allora,
1: è bellissimo. È
0: già così è sicuramente bello. Intanto, diciamo che la sorella di Serundola ha cercato di portare sfiga a Matteo Berrettini.
1: Durante
0: allora, Matteo Berrettini, naturalmente, poi tutti hanno scritto ha vendicato Sinner, che però stava vincendo a mani basse, diciamo. Poi si è sentito male, insomma, e sappiamo come è andata a finire. La sorella di Juan Manuel Serundolo era in tribuna e, insomma, è stata beccata a fare con le mani così in malocchio a Matteo Berrettini. Però pare che non abbia ovviamente funzionato, no, visto che Matteo Berrettini ha vinto, però lei era lì, accanita.
1: Allora, c'è questa nomea che dicono che, insomma, la famiglia Serundolo non sia così sportiva, almeno uno dei due, no? Però in questo caso in prima fila farsi riprendere, sì, mentre con le mani fai le corna, perché si vede proprio lei che fa appena prima di una battuta, no? Guarda,
0: sì,
1: Berrettini dice, toh, malocchio, prezzemolo, finocchio. Sembra
0: Lino
1: Banfi che
0: fa le
1: corna, no? Durante l'allenatore del pallone, insomma, una cosa del genere.
0: Però non ha portato bene,
1: no,
0: quindi evidentemente per fortuna non riesce a fare queste malignità, ci mancherebbe, o forse, diciamo, la, come dire, la positività, l'aura in questo caso di, come dire, di Matteo Berrettini è molto molto più forte. Tra l'altro io l'ho visto molto, ho visto gli highlights, no? Molto molto convinto, c'ha una bella tempra, sta bene fisicamente.
1: Tu che sai di tennis, posso farti una domanda tecnica? Voglio dire, è più figo Berrettini o è più figo Zverev? No, bella domanda.
0: Ma guarda, come dire se è più buona l'anguria o il melone? Sono due tipologie diverse, quindi direi entrambe.
1: Che bella risposta.
0: Uno è l'anguria e uno è il melone, tra poco ti dico quale.

0: Zanzara che finirà la sua vita in un secondo e mezzo.
1: Aspetta che metto la sigla delle Breaking News. No, no, non la trovo, non la trovo. Ammazza la Zanzara, cioè, dai. Io non ho ancora,
0: ragazzi,
1: a che fare con le Zanzare.
0: Non so. Ma no, questo è Luchino che lascia le porte aperte. La...
1: questo è Luchino.
0: Luchino, non lasciare le porte aperte. No, no, niente. Infatti, così, dai. Lascio tutto aperto, capito, così.
1: Dai, vabbè. Ci eravamo lasciati insomma con questi bellissimi frutti estivi, come scrive la nostra ascoltatrice, uh-huh. Berrettini e Zverev, due fighi incredibili. Entrambi in corsa a Roland Garros.
0: Ma chissà, magari quindi... si trovano in finale.
1: Questo sì, potrebbe accadere.
0: Questo potrebbe accadere. Sarebbe un bel match in tutti i sensi. Vediamo, vediamo. Dai, rimanete lì, anche perché tra poco vi portiamo invece in Svezia,
1: sì.
0: Dove hanno preso una decisione molto importante riguardo l'utilizzo dei cellulari. Attenzione, perché questa volta il messaggio è per i genitori.
1: Attenzione, prima però le previsioni meteo, perché qui i temporali non sono finiti.
0: Ah, tra poco The Journalist.
2: The Journalist. Gli spacca notizie.
3: Vuoi diventare protagonista dell'alba di Radio Number One?
4: Buongiorno mattina!
3: Ci sono gli scombriccolati del mattino, l'unico programma che può essere tuo.
4: Grazie ragazzuoli, vi voglio bene!
3: E anche tuo.
5: Ma buongiorno!
3: E anche tuo.
6: Ragazzi, vi adoro, sto ballando come un matto.
3: E tuo.
7: Buongiorno combriccolini, tutto bene, tutto a posto?
8: Pronto, Manu?
9: Pronto?
10: No, niente, siccome abbiamo sentito gli scombriccolati siete voi, siete voi, ma noi?
8: Ma ci siamo o no?
9: Ma no, ma tranquilli, cosa, è tutto sotto controllo, ci penso io.
3: Gli scombriccolati del mattino, dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 7, solo su Radio Number One.
11: Tutta la musica che cerchi, ecco.

0: Radio Number One Meteo.
1: Diamo un'occhiata alla situazione meteo per oggi. La perturbazione che ha caratterizzato con tantissimi temporali, tanta pioggia tutto il nord Italia ieri e l'altro ieri, porterà altro maltempo con nuovi rovesci e temporali soprattutto al nord-est oggi e sulle regioni centrali, senza però risparmiare del tutto neppure il sud Italia. Sempre oggi è atteso dunque un ulteriore diffuso calo termico che decreterà la fine del caldo anomalo in tutta Italia. Un miglioramento del tempo è probabile per giovedì, domani, ma la tregua potrebbe durare poco. È infatti previsto l'arrivo di un'altra perturbazione che già tra la fine di domani, la fine di giovedì e la prima parte di venerdì potrebbe riportare il maltempo su gran parte del nord. Per approfondire scaricate l'app di Trebi Meteo. Ancora a tutti una buona giornata.

0: Cavana, questo è il nuovo singolo di Irama in diretta qui a Radio Number One, The Journalist, gli spacca notizie. Allora, domanda che ci si fa ogni volta che si è invitati ad un matrimonio: quanti soldi mettere nella busta che si consegna poi agli sposi?
1: Beh, dipende, dipende da molte cose. Allora, fino ad un certo punto ci arrivavo anch'io, poi i calcoli che ci propone questo personaggio sono davvero incredibili, bisogna essere laureati in matematica per comprenderli fino in fondo, però il dipende dal coefficiente di parentela, dipende dal grado di parentela, insomma, se siete il fratello dello sposo, la sorella, ovviamente di più, se siete genitore ancora di più, parente un pochettino di meno, amico un pochettino di meno, fino a qui ci arrivavo, poi dipende insomma anche da tante altre cose, anche dal proprio portafoglio probabilmente.
0: Però insomma di solito si dà una cifra che possa comprendere un po' anche le spese di tutto, no? Pranzo, eccetera. Allora, un metodo infallibile ce lo consiglia Amedeo Colella, che è un apprezzato scrittore di manualistica made in Napoli. Lui ha scritto manuale di filosofia napoletana e allora ha fatto tutto un calcolo. Però praticamente lui ha detto che c'è questo coefficiente di squarciunaria che significa cioè mettersi in mostra. Allora lui dice: quanto più si vuole figurare come generoso e munifico, tanto più deve aumentare il peso della busta famigerata. Allora lui dice che il fattore è il seguente: cioè squarcione 1,5, quindi lì devi dare gannaruto 1,3, un po' di meno, amma fa una bella figura 1,2
1: bello questo, mi piace, amma fa una bella figura
0: 1,2, che poi scusa normale sarebbe 1,0, ma la bella figura, voglio dire, poi cioè comunque rimane una cosa segreta tra gli sposi e la persona che fa regalo, cioè non è che fai una bella figura davanti a tu, non è che gli altri lo sanno quanto hai regalato, quindi
1: però corre la voce. Cioè, secondo me c'è un minimo sotto il quale non devi andare, il massimo ovviamente non esiste,
0: sei testimone, però chiaramente,
1: però questa equazione qua è incredibile, cioè è un'equazione, non ve la ripeto, però tiene conto del numero di invitati in famiglia, numero di bambini, costo presunto del ristorante, il coefficiente di parentela e questo vi ha detto Fabiana, il coefficiente di squarciunaria, che mi fa troppo ridere perché bisogna capire quanto.
0: Ma guarda, sai che adesso sia per i matrimoni che per i compleanni va molto di moda l'IBAN, no? Tu lo dai invece che fare la busta, e poi uno in maniera molto così più veloce, diciamo segreta, senza far pesare la busta, mette quello che vuole. Quindi c'è gente che ricorre anche a PayPal o altri metodi di trasferimento.

0: tanto di denaro.
1: Ho domanda da amico, non meno di? Non meno di?
0: 100 euro.
1: Beh, non meno di 100 euro. Io direi anche non meno di 120-130 da amico.
0: Beh, dipende quanto
1: me.
0: Sei amico. Quanto sei amico. Amico normale qui. Sui 100. Un po' più di un amico, sì, sui 120. Magari,
1: squarciunaria,
0: sì.
1: Anche tu sei esperto.
0: Squarciunaria. Ma fa una bella figura.

0: Cause I'm so fucking fabulous.
1: Fabulosa, Mick, sta per arrivare una grande canzone e poi renderemo omaggio al grandissimo David Beckham.
2: Che avrà una stella sulla Walk of Fame. Era,
1: sì.
2: Era il caso? Era
1: sì,
2: il caso?
1: Secondo me sì.
2: Ma perché? Per meriti sportivi?
1: Beh,
2: per meriti calcistici?
1: Non so,
2: di che tipo?
1: Beh, sì.
2: Glamour per meriti?
1: No,
2: glamour.
1: Beh, dai, no, lui, che sia stato un grande giocatore, beh, su questo non ci piove,
2: Bene, dai, qualche dubbio.
1: Dai, tra poco vi spieghiamo tutto, soprattutto quando avverrà questa cerimonia in una data molto particolare. Ne parliamo tra poco qui alle Journalist.
3: The Journalist, gli spacca notizie.
4: E poi rifacciamo i pavimenti, i rivestimenti e i bagni.
5: Tu sai che chi si accontenta gode, vero?
4: E tu sai che chi non si accontenta risparmia?
5: Come risparmia?
4: Da Iperceramica, con uno sconto tira l'altro. Se spendiamo più di 1000 euro ci fanno 100 euro di sconto. Sopra i 2000 ce ne fanno 250 e sopra i 3000 risparmiamo 400 euro.
5: E i lavori?
4: Ma c'è Ristruttura Smart.
5: Così ti risparmi anche tu, eh?
4: Uno sconto tira l'altro. Solo a giugno, solo da
6: Iperceramica.
7: Che facciamo questo weekend?
8: Stiamo a casa.
7: A casa?
8: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
7: E dove?
8: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
7: Porto le pantofole?
8: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito, per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con Prima. Così, Giuseppe Prima.
10: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
12: Crema di caponata o salsa di fichi?
11: La Solare by Lulu, solo dalla Piadineria.
13: La Piadineria.
12: La più buona perché è mia.
14: Il pesto di Guglio nasce dalla pestatura rustica. Dalla pestatura rustica ispirata al mortaio. Ed è proprio questo il segreto per un gusto. Tiguglio. È rustico e si sente.
15: Ecco la refurtiva McDonald's.
16: Che cosa abbiamo qui?
17: McCrunchy Chicken Teriyaki, Cheese Empanadas, McFlurry Biscoff, Cinnamon Roll.
15: E ci sono anche i McFizz irresistibili.
18: I prodotti McDonald's più desiderati rubati da ogni parte del mondo. Provali tutti prima che dobbiamo restituirli.
19: Alice, mi senti? Ho i biglietti per il concerto e mi è venuta un'odiosa infezione vaginale.
8: Puoi provare Meclon.
19: Come?
8: Meclon. L'ho comprato in farmacia.
19: Aspetta, come si chiama?
8: Meclon.
7: Contro vaginosi batterica e candida, puoi provare Meclon, antibatterico e antimicotico ad ampio spettro. Meclon, dalla parte di noi donne. È un medicinale senza obbligo di prescrizione medica che può essere consegnato solo dal tuo farmacista. Ascoltalo. Autorizzazione ministeriale del 16 gennaio 2025. Da Alfa Sigma.

0: sacrilegio interrompere, devo dire, le canzoni, ma soprattutto quando c'è Pino Daniele, cioè io ho un rispetto pazzesco, vorrei riascoltarle, sono delle canzoni fantastiche, pura poesia. Devo dire, per questo straordinario artista che ci manca molto molto, gli sto vicino a te. 1979, allora parliamo di grandi personaggi, non so se David Beckham sappia suonare, probabilmente no, sa cucinare, quello sì, e soprattutto sapeva giocare a calcio molto molto bene.
1: Allora il 12 giugno ci sarà insomma questa cerimonia per questa stella, insomma David Beckham avrà una stella sulla Walk of Fame. C'è una categoria, noi siamo abituati a parlare delle stelle sulla Walk of Fame legate, no, agli attori, ma c'è proprio tutta una sezione dedicata allo sport, no? Magic Johnson e altri grandi campioni americani hanno avuto la loro stella. Sarà la volta dell'ex centrocampista che ormai ha 51 anni, lui ha avuto anche una grandissima carriera negli Stati Uniti, ricordiamoci anche di questo, ed è tuttora anche proprietario, comproprietario della squadra di Miami, quindi dobbiamo metterci nella testa anche degli americani, no? Che lo conoscono sotto questo punto di vista.
0: Sì, sì, e in effetti diciamo la motivazione di questo riconoscimento a David Beckham con una stella sulla Hollywood Walk of Fame nella categoria sport e spettacolo arriva proprio per questo, cioè il ruolo di David Beckham nell'elevare la popolarità del calcio negli Stati Uniti e la sua duratura influenza sullo sport, all'intrattenimento, insomma la cultura globale, hanno fatto sì che si prendesse questa decisione. Allora la cerimonia sarà presente sua moglie Victoria Beckham e l'attore Tom Cruise, che è un suo carissimo amico di lunga data, e insomma dai, sarà anche comunque un momento molto emozionante.
1: Tra l'altro adesso diamo una notizia, perché secondo me molti ascoltatori non se la ricordano questa cosa: la cerimonia sarà il 12 giugno. Che cosa succede l'11 giugno negli Stati Uniti?
0: Cosa succede? Un grande evento al quale noi non siamo presenti.
1: Ma sai,
0: vediamo,
1: che non ne stiamo parlando?
0: Cosa può essere? Aspetta.
1: Allora,
0: vediamo.
1: Scacchi, no?
0: No.
1: Briscola,
0: padel? No.
1: Iniziano i mondiali di calcio. Iniziano i mondiali di calcio l'11 giugno. Incredibile. Ma sai che
0: incredibile, sono le porte.
1: Abbiamo rimosso questa notizia.
0: Quindi vabbè, dai, sceglieremo una nazionale, questo l'abbiamo detto, per la quale fare il tifo. Comunque ci saranno 3 allenatori italiani, per fortuna, 3 CT italiani presenti, almeno un pezzo d'Italia sarà lì, insomma, per fortuna. Quindi almeno noi alleniamo bene, ma giochiamo male. Strana sta cosa, però.
1: Ripartiamo da questo ragionamento.
0: Ok, Martin Garrix, Ed Sheeran.

0: Martin Garrix, Ed Sheeran, Repeat It, la musica di Radio Number One. E quindi stavamo commentando il fatto che comunque noi mondiali sì, non ci siamo, però ci saranno tre CT che sono Ancelotti, CT del Brasile, Fabio Cannavaro, CT dell'Uzbekistan e poi ovviamente Vincenzo Montella, CT della Turchia.
1: Però facciamo il gioco, tu chi tifi tra gli allenatori? Ancelotti, Montella, chi tifi? O Cannavaro?
0: Beh, vabbè, allora, per vecchio amore dovrei dire Cannavaro, però non lo so, ma no, dai, no, alla fine diciamo che Ancelotti ha delle chance potenti.
1: Beh, cavoli, quando ha fatto diramato la formazione venivano i brividi, a diramato la formazione sembravano tre nazionali, tutte e tre vincitrici.
0: Capito, ma insomma, però dai, perlomeno, insomma, saremo lì in qualche modo, questo sì, ci fa piacere, saremo lì a sbavare, a dire guarda se...
1: Addirittura!
0: Beh sì, perché insomma, dai, toppare pure stavolta, insomma, qualcosa di difficile da mandare giù. Tra poco ci salutiamo, subito dopo Post Malone.

0: Post Malone Circles a chiudere il nostro appuntamento di oggi qui a The Journalist. Tra poco in arrivo One Match.
1: One Match, noi torniamo domani e già giovedì. È già giovedì, capito?
0: Certo. Sì, dopo mercoledì di solito arriva giovedì.
1: Va bene, dai.
0: A domani.
1: A domani, ciao.
2: The Journalist, gli spacca notizie. The Journalist è sempre con te.
3: Anche in podcast su radionumberone.it e Spotify. La musica che cerchi è qui. Oh, no.

0: Notizie e poi One Match.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Nuova drammatica escalation nella guerra russo-ucraina. Kiev lancia missili in profondità in territorio russo, colpendo fino a San Pietroburgo, colpito anche un autobus. Il Cremlino minaccia rappresaglie e restano ai margini le speranze diplomatiche. Alessandro Cisilin.
3: All'indomani di una delle giornate più drammatiche dell'offensiva russa, più di 20 morti tra Kiev e Dnipro, l'Ucraina lancia missili su più fronti in Russia, colpite navi e infrastrutture petrolifere a San Pietroburgo, dove proprio oggi prende il via il Forum Economico Internazionale, volgarmente noto come la Davos di Putin. Più a sud, due morti nella regione del Smolensk e un'altra strage di civili. Droni ucraini hanno colpito un pullman diretto in Crimea, uccidendo almeno 7 persone. E il presidente Zelensky, che proprio oggi riceve il leader della NATO Rutte, rilancia chiedendo i missili Patriot dagli Stati Uniti e sottolineando i lavori in corso a Bruxelles per il 21esimo pacchetto di sanzioni contro Mosca. Le nostre risposte saranno sistematiche, avverte il Cremlino dopo gli ultimi attacchi sul proprio territorio, e Mosca non crede nelle presunte disponibilità negoziali di alcuni leader occidentali. La posizione di Macron è manipolatoria e contraddittoria, alle parole della portavoce ministeriale Zakharova, commentandone le aperture al dialogo e al contempo il sequestro nei giorni scorsi di una petroliera russa nell'Alto Atlantico. A ribadire una posizione anomala rispetto ai 27 e Budapest, il premier ungherese Magyar a un quotidiano tedesco prova a offrirsi pronti a ospitare colloqui di pace.
2: Gli americani capiscono più la lingua dei missili che quella della diplomazia, così Teheran, dopo aver lanciato attacchi contro le basi degli Stati Uniti in Kuwait e Bahrain. Nessun danno, fanno sapere da Washington, che in precedenza aveva attaccato l'isola iraniana di Kashmir. Un morto e diversi feriti invece nell'attacco iraniano che ha colpito l'aeroporto internazionale di Kuwait City. Ci sarà sicuramente un azzurro nella semifinale del Roland Garros, uno tra Berrettini e Arnaldi, i due Matteo che stasera daranno vita ad un emozionante derby nei quarti dello Slam parigino. Primo a scendere in campo alle 14 è Flavio Cobolli. Gianni De Gaetano.
4: Dai challenger di Valencia e Cagliari a Roland Garros, passando per i dolori fisici, i tormenti della psiche. Ecco l'Italia secondo Matteo. Berrettini e Arnaldi uno di fronte all'altro per prendersi un posto in semifinale nello Slam parigino. Riavvicinarsi alla top 30 non è un sogno, ma una bella storia azzurra da vivere.
5: Grazie alle persone che mi sono state vicine, che mi hanno continuato a ripetere che invece sono fatto per fare questa roba qua. Questo torneo secondo me è la dimostrazione che sono un signor giocatore di tennis, me lo dico da solo.
6: Io sto alzando il livello giorno dopo giorno, campo sto sempre meglio. Se mi avessero detto prima del torneo che avrei giocato 4 ore, 3 ore e mezza e 5 ore e avessi vinto tutte e tre, sarei stato veramente incredulo, quindi posso solo che essere contento.
4: Alle 20:15 i primi scambi del derby numero 35 nei major, secondo assoluto nei quarti dopo Sinner Musetti agli US Open 2025, grandi assenti al Bois de Boulogne, ma egregiamente rimpiazzati anche da Flavio Cobolli, finora praticamente perfetto, ciò che servirà più che mai dalle 14 contro Félix Auger-Aliassime, 4 dell'ATP.
2: Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, un buon proseguimento di giornata.
1: One Match. Vediamo chi ha ragione.
0: Buon pomeriggio, mercoledì 3 giugno 13.02, puntuali all'incirca dopo il notiziario, queste belle notizie. Comincia One Match con Andrea Ferrari e Francesco Lo Zio Nasti.
7: Ciao a tutti, buon mercoledì che sembra un lunedì, perché vediamo, oggi sembra un po'. Tutti sono tornati, anche quelli che sono stati al mare. Abbronzati?
0: Abbronzati qualcuno sì, devo essere sincero, qualcuno nei corridoi l'ho visto abbronzato, sì.
7: Tocca, ma tanto si sbiancano in due giorni, tranquilli, tranquilli, ci pensiamo noi ad allietarvi questo mercoledì con un match. Devo dire, come si può definire?
0: Che ha a che fare con le feste, perché ha a che fare con il relax, no?
7: Tempo libero, col tempo libero, dai, ci piace così. Spoileratina molto, molto light.
0: Tra poco allora vi diciamo tutto, c'è la nostra musica come sempre, la musica di Radio Number One, allora cominciamo subito!
1: One Match. E tu, da che parte stai?

0: Radio Number One, questo è One Match. Allora, di nuovo, buon pomeriggio a tutti.
1: Buon pomeriggio. Sì. Che bel mercoledì. No, cioè, è saltato fuori anche un po' di sole, tanto non durerà. Ecco, lo diciamo prima.
0: È vero.
1: E torna la pioggia, ecco, quindi vabbè, alzi, godetevi queste due ore.
0: Come innalzi tu l'umore dei nostri ascoltatori? Nessuno, eh?
1: Ma no, nel senso, carpe diem, no? È proprio questo il senso.
0: Vabbè.
1: Quindi, sì, a proposito di carpe diem, quando sì, uno ha quel momento di relax la sera e magari sì, così si butta sul divano, cosa può fare? Cioè, può fare due cose. Non possiamo parlare di quello che fa Pato Romano. Facciamo, parliamo di altro.
0: O dormi. E questa è la prima cosa.
1: Ok, quello è un outsider.
0: Oppure quando vi stravaccate sul divano volete guardarvi un bel

0: oppure cercate qualcosa di nuovo tra le ultime uscite? Vogliamo saperlo.
1: Bel dilemma, devo dire bel dilemma, io direi di schierarci subito perché è molto chiaro.
2: All'angolo di sinistra, bello come un attore di Hollywood in pensione, filibustiere come un pirata dei Caraibi, scorretto come un furetto, Francesco lo zio Nasti.
1: Nel dubbio io mi butto su qualcosa di nuovo, proprio perché vorrei scoprire, come dire, un nuovo orizzonte. Vorrei vedere qualcosa che non so già come finisce, che non ho già rivisto. Quindi se io posso scegliere tra un film nuovo e un film classico, anche se magari il classico non l'ho visto, però poi alla fine te l'ho già raccontato mille volte, guardo qualcosa di nuovo con il dubbione che magari una tavanata galattica si può prendere una sola, però almeno ti butti su qualcosa di nuovo. Lo dico, io sono avventuroso, ti piace? Avventuroso?
0: Sì, sì.
1: E mi butto su qualcosa di nuovo, quindi...
0: Sì, avventuroso e vispo, a quanto pare è molto vispo la sera, attento, e quindi può anche concedersi questa cosa. Io sto dall'altra parte.
2: All'angolo di destra, alto come una pertica, grosso quanto basta, ma veloce come una scheggia, Andrea Brum Brum Ferrari.
0: Eccomi, allora, io faccio parte del manipolo consistente, mi auguro massiccio, di persone che si mettono davanti alla TV, girano 200 canali, aprono 70 piattaforme e pensano di guardare qualcosa di nuovo, poi però scelgono un film già visto e anche tante volte, o in generale un grande classico. E perché? Perché lo conosciamo già, perché sappiamo già che ci piace, sappiamo che non andiamo a rischiare una delusione. Sono un po' questi film come il nostro, non so, comfort food, no? Io mi esalto, caro zio, a rivedere certi film, a riassistere a certe scene, e che poi, tra l'altro, quelli che io definisco classici, perché poi ognuno ha i propri classici, secondo me,
1: certo,
0: non ci sono solo quelli classici universalmente.
1: Beh, non stiamo parlando di Via col vento, ecco, tanto per intenderci.
0: Sono comunque classici per un determinato motivo e quindi li riguardo molto volentieri. Io sto da quella parte lì. Sì.
1: Adesso andiamo sul pezzo, perché i tuoi classici sono Vacanze di Natale, dal primo fino all'ultimo.
0: E quindi non vedo difetti.
1: Ma ognuno, io invece mi butto su cosarelle nuove, anche non sapendo a cosa vado incontro. Mi sembrano chiarissime le posizioni.
0: E allora scatenatevi con i messaggi al 393 444 0444. Intanto la musica.

0: I Maroon 5 con Misery su Radio Number One. Stiamo discutendo all'interno di One Match sulla scelta del film La Sera sul Divano, che è una scelta, sembra una cavolata, perché no, diciamolo, no, Andrea, diciamo, sembra una cosa leggera e stupida, sembra.
1: Invece passano a volte delle ore
0: esatto,
1: sia per la nostra sia per la mia di posizione che per la tua, cioè questo è chiaro, no, perché anche tra,
0: cioè,
1: i classici
0: esatto, in qualsiasi posizione voi stiate, delle volte è vero, passa mezz'ora per scegliere e poi dopo magari il film dura un'ora e un quarto, cioè è proprio un controsenso, però è vero, su questo siamo perfettamente d'accordo.
1: Ma io sai cosa c'è? Scelgo i classici, scelgo film che ho già visto tante volte, perché se ho voglia la sera di mettermi lì rilassato e voglio star bene, perché devo rischiare con qualcosa di nuovo che poi magari, sì, potrebbe sorprenderti nell'1% dei casi, ma per il 99% dei casi è una grossa delusione.
0: Ma tu sei esagerato, ma sempre che è l'1%, ma mettiamola così, dai, 50-50 se proprio. Però se io dovessi mettermi nella tua posizione, cioè un film nuovo non lo guardi mai. E non lo so.
1: No, rimaniamo, beh, al cinema.
0: Tu vai solo al cinema? Sì. No, ragazzi, al cinema se proprio ne scegli uno al mese, per esempio.
1: No,
0: poi quegli altri 3 o 4 carini, questi qua carini me li rivedo quando me li danno sulle piattaforme. E quindi.
1: Vediamo
0: c'è un messaggio al volo tra i messaggi arrivati. Dai, caso, però, Andrea, che non fare il furbo, buttalo a caso tra quelli arrivati.
1: Va bene.
2: Ciao ragazzi, ciao. Volete che vi dica quante volte ho rivisto Dirty Dancing o Pretty Woman? Un'infinità di volte. Ciao Liliana da Corsico.
1: Anche ieri sera.
0: Ciao Liliana.
1: Me. Ciao.
0: No, dico, a caso l'hai preso, vero? Sì.
1: Sì, perché assolutamente.
0: C'ha la schermata piena di messaggi, lui a caso ha peccato un messaggio che vota per te. Va bene.
1: Inevitabile.
0: Ripetiamo velocemente gli schieramenti. Io voto per la sera a vedersi un film nuovo, uscito da poco, invece tu?
1: Io preferisco invece vedere dei grandi classici, film che ho già visto tante volte, perché io preferisco il comfort cinematografico, caro zio. Preferisco rivedermi.
0: Avventura!
1: Ma come avventura? Poi dopo scegli il film nuovo, ti addormenti dopo 5 minuti. O almeno.
0: Mi addormento comunque.
1: Almeno se scegli invece un film classico, un classicone, non hai sensi di colpa se ti addormenti, no? Sai già come va a finire.
0: Vabbè, vedi che lo sai.

0: She's Gone Dance on Disclosure su Radio Number One. Questo è One Match. Io, Andrea Ferrari e lo zio Nasti ci stiamo confrontando su che cosa fate la sera quando vi stravaccate sul divano e volete vedervi un bel film. Scegliete un film che avete già visto magari anche tante volte, oppure scegliete sempre qualcosa di nuovo come lo zio?
1: Punto di domanda, e vediamo un po' da che parte. Facciamo così, dai, un round uno via l'altro, come piace a noi. Dai, un messaggio via l'altro.
0: Vai.
2: Buongiorno ragazzi. Ciao. Oggi decisamente con Andrea. Oh, hai ragione, aia. Andrea, i classici grazie. Sono intramontabili. Per sì. cui sì. io non faccio testo perché ho gli anni dei datteri. No. Quindi sono attaccato a dei film che neanche parliamone. Però hai ragione. E come anche se hai ragione.
0: Ma lo sapevo già.
3: Ma ciao ragazzi, buongiorno Damiano.
0: Ciao.
3: Zio, oggi sono con te. No. Se posso, guardo bene i film che non ho ancora visto. Se poi faccio passare sulle varie piattaforme che ci sono dei titoli che non mi aggradano, vado su qualcosa che ho già rivisto. Ma altrimenti, se quasi sempre guardo i film nuovi, ecco.
1: Hai beccata stavolta.
3: Per esempio,
1: eh?
3: L'altra sera mi sono guardato il Gladiatore 2, non l'avevo ancora visto. 2 ore e un quarto di film, stupendo, mi è piaciuto tantissimo.
1: Ma ciao. Certo.
0: Però in quel caso, Damiano, quel caso il Gladiatore 2 sarebbe un classico, no?
1: No, vedi che non cercare di tirare acqua al tuo mulino. Quanto è scorretto quest'uomo? Questo fa la fai che mi sembra buono, bravo. Questo è scorrettissimo. Il Gladiatore 2 è uscito un anno fa, ok? Quindi è nuovo. Non fare il fubetto. E tra l'altro c'è anche il mio sosia che fa. Con questo smetti, dettaglio, modestamente, ma lascia perdere. Da autografi che ho firmato. Poi mi sono dovuto mettere anche tutta la toga. Vabbè, cose mie.
0: No, questa cosa mi mancava. Continuate a votare al 393-444-0444. Questa è Radio Number One.
4: One Match. E tu, da che parte stai?
5: Sfinge? Sfinge, ci sei?
6: Chi è?
5: Come chi? Dobbiamo realizzare un promo per sponsorizzare il PN1.
6: Un promo. Breve intro per ricordare giorni e orari di un programma.
5: Però, finalmente hanno dotato anche la Sfinge di intelligenza artificiale.
6: Umano! Come osi? Ti maledico!
7: Pomeriggio Number One.
8: Dal lunedì al venerdì, dalle 14 alle 17.
7: Solo su Radio Number One.

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Ma come fate voi che state dalla parte dello zio Nasti a scegliere film nuovi ogni volta, che poi sono nuovi dettagli ogni volta, fatichi a memorizzare e poi la sera sei distrutto, non è che stai lì a pensare oddio adesso devo impegnare ancora la testa in qualcosa di nuovo perché...
2: Come sei no, abitudinario, troppi. Tu sei proprio lì, sempre stesse cose, sempre uguale, la routine, già la vivi col lavoro di giorno, sempre fare la stessa strada e le stesse cose, stesse scale, almeno un film nuovo è un'avventura, eh? E poi la sorpresa è metà del divertimento. Ti piace questa?
1: No, in realtà il nuovo non significa migliore e torno a ribadirti che le delusioni sono sempre dietro l'angolo quando scegli qualcosa che non sai, non basta il trailer.
2: Tu sei un cucciolone, paura della delusione,
1: ma
2: cucciolone.
1: Lasciamo perdere.
2: Ma come lasciamo perdere?

0: The Colors con Rolling Stones su Radio Number One. Devo dire che questa tua basetta sotto è scorretta, perché il mio film preferito di tutti i tempi è Ritorno al Futuro, ecco, ed è un classico, però, e ti faccio l'esempio pratico, se mi metto la sera davanti al televisore sul divano potrei rivedere per la centesima volta Ritorno al Futuro, sì, sono tutte le battute a memoria, sì, ma proprio per questo motivo cerco qualcosa di nuovo, sono curioso, vado alla scoperta.
1: Sì, certo.
0: Vabbè, sì.
1: No,
0: sei
1: guarda,
0: la rana.
1: Ormai
0: rocker,
1: ti eri schierato dalla mia parte, ma sono arrivati tantissimi messaggi.
0: Dai.
1: Allora direi di ascoltarne qualcuno. Partiamo da questo, da 11 secondi.
2: Ciao ragazzi, se volete io vi posso dire a memoria tutte le battute di tutti i personaggi di tutti i 7 film di Harry Potter, perché io le so tutte. Ciao, Nicole da Brescia.
1: Bravissima.
0: Ciao Nicole. Le sa tutte.
1: Anche
0: quindi
1: io.
0: rivede Harry Potter.
1: La saga di Harry Potter una dopo l'altra. Attenzione, perché ci ha raggiunto, e siamo contenti di questo, la nostra opinion leader.
0: Bye.
1: Ascoltiamo Angela.
3: Buongia. Ciao ragazzi, siete fantastici. Guarda,
1: grazie.
3: Allora, l'Angela da Lugano, l'opinionista. Allora,
1: mi
3: dispiace Andrea Bumburum Ferrari, però amore della zia, no, io preferisco guardare Cosa Nuova, come una poltrona per due, non ne posso più, tutti gli anni a Natale lo rifanno,
1: una tradizione.
3: Si vede una volta, due volte, tre volte, dopo non ne posso più. No, no, zio Nasti, sono dalla parte di zio Nasti, ciao.
0: Oh. Adoro questo voto, guarda, mi riempie la giornata, dico solo questo, io sono a posto così, sono felice così,
1: di orgoglio, di orgoglio.
0: Ha ragione, però da Natale basta sta poltrona per due,
1: no,
0: guardate Borat, che è più bello con Borat, io Natale è bello Borat.
1: Comunque,
0: a Natale
1: Angela,
0: fa più ridere.
1: Angela, grazie, sei opinion leader, non opinionista, anche opinionista se vogliamo,
0: certo,
1: però opinion leader vuol dire che la tua opinione
0: è la numero uno, è la numero uno delle opinioniste, ti piace
1: questo
0: così?
1: Questo è importante in One Match che prosegue anche con la nostra musica, cioè Taylor Swift, scusate, con Shake It Off qui su Radio Number One.

0: Taylor Swift con Shake It Off su Radio Number One. Stiamo ascoltando un sacco di audio messaggi. Per favore, state sotto i 30 secondi così riusciamo ad ascoltarvi tutti e riusciamo a mandare in onda anche. Stai prendendo un
1: ma
0: po'.
1: Perché sempre io? Perché sempre io, tra l'altro? Why always me? Diceva.
0: Perché tu sei più grosso e quindi ti presti meglio a. Dai all'untore!
1: Io preferisco la raffica di messaggi rispetto a quella di botte. A proposito, dai, ascoltiamo un altro messaggio dei tanti, vai questo.
2: Ciao ragazzi, sono Nico di Piacenza. Io amo il cinema, ho più di 2000 titoli di film fisici che li possiedo in DVD, li colleziono. Ho a casa l'impianto audio home cinema e guardo moltissimo i classici a seconda del periodo dell'anno, d'estate specialmente Lo Squalo, d'inverno a Natale guardo i film di Bruno Bozzetto eccetera, però no, i classici poi li vado a vedere al cinema, se mi piacciono entrano nella mia collezione poi in formato DVD o Blu-ray. Ciao, sono in ascolto.
1: Grande Nico, mi piace quando le persone collezionano cose prestigiose.
0: No, guarda, sì. Tu sei falso come Giuda. A te piacciono quando votano per te. Di la verità. Cos'è questo?
1: Ha detto che nei periodi estivi Lo Squalo è tra i film più gettonati.
0: Ma perché? Ho capito, perché fanno il bagno al mare. Allora probabilmente richiama questa cosa.
1: Ascolta.
0: Vabbè, ognuno ha le sue manie.
1: Io associo Lo Squalo al periodo estivo. E quindi Nico ha detto che guarda spesso Lo Squalo nel periodo estivo, film gettonato, un classico, e quindi il voto è per me, va bene?
0: Il voto è per te, allora scusa, Baywatch non lo possono dare. Da settembre fino a marzo la serie Baywatch non la dovevano dare in televisione. Perché, vabbè ragazzi, avete le vostre stranezze, tenetevele, va bene così. Noi ci teniamo le nostre.
1: Zio, sai chi mi ricorda anche molto l'estate? Mm? Bob Sinclair, che infatti ascoltiamo con I Can Wait qui su Radio Number One. Torniamo.

0: Bob Sinclair con I Can't Wait. Continuate a messaggiare 393-4440-444. Preferite guardare i film nuovi o guardarmi dei film classici? Votate, torniamo tra poco.
1: One Match. E tu, da che parte stai?
2: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
3: Quando lavoro non voglio compromessi, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
4: Ad esempio l'idropulitrice Stanley 170 bar 2400 watt portata a 500 litri all'ora è a soli 139,95 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
5: Che facciamo questo weekend?
6: Stiamo a casa.
5: A casa?
6: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
5: E dove?
6: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
5: Porto le pantofole?
6: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
7: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
8: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99€. In negozio, app e sul sito.
9: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
10: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
11: Ragazzi, è vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
12: Puoi provare Meclon Lenex.
13: Conosci Meclon Lenex?
12: Meclon Lenex.
13: Ce l'hai, Meclon Lenex!
14: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.

0: classico, una grande canzone, Alcazar Crying and Discotheque, tra l'altro cosa che lo zio Nasti fa spesso, non ecco, quella di piangere in discoteca quando ci va.
1: Io in discoteca credo, guarda, in quasi 40 anni di non avere mai pianto una volta, anzi se sono entrato piangendo esco ridendo. Ma torniamo a noi perché sono in svantaggio.
0: E adesso lo zio Nasti che si vanta. Basta però.
1: Ma che è sta?
0: Basta per vantarsi per i 40 anni in discoteca, caro mio.
1: Vabbè, voglio dire, sono ancora vivo, già un vanto. Piuttosto, non cambiare strada, sto perdendo e allora ti chiedo ufficialmente un appello. Voglio l'appello.
2: È il momento dell'appello.
1: Sto perdendo. Io vi ho chiesto di votare perché Andrea Brunferrari sostiene i film vecchi, guardarsi i film classici. Invece io vi faccio riflettere un po' su questo, che il film nuovo deve essere un po' un'avventura, che la sorpresa è metà del divertimento, che guardare un film nuovo tiene viva la curiosità e poi se guardate un film nuovo potrebbe diventare un vostro classico e un vostro preferito nel tempo, quindi è un inno
2: appello.
1: E quindi è un inno all'entusiasmo, questa cosa mi mette un'ansia, un inno all'entusiasmo, alla voglia di scoprire. E poi si discute sui vecchi film, non puoi discutere, cioè quello è, quello rimane, li conosciamo. Invece i film nuovi magari sono anche uno spunto. E poi chiuderei così questo mio appello con spesso le serate migliori iniziano proprio con un semplice proviamo questo. Poi adattate questa frase a quello che volete, però noi stiamo parlando di film.
0: Ho capito, zio. Allora, lo zio è quello che guarda tutte le sere dopo La Ruota della Fortuna, 8 trailer. 8 trailer, ragazzi, per trovare qualcosa di decente. Vabbè, comunque il tuo appello l'hai fatto, vediamo se raccogli voti a tuo favore.
1: Votate! 393
0: 444 0444.

0: classici oppure film nuovi.
1: Il tuo appello ha portato qualche voto, ma credo che non sia abbastanza. Tra questi messaggi, quello di Paola che dice: sì, sì, sì, va bene vedere 8 trailer, ma anche di più, non importa, l'importante è vedere film nuovi. Quindi
0: posso dirti una cosa? Sì. Non so se a te capita, a volte a me capita di passare mezz'ora solo a vedere trailer, sì, e poi non guardo più film. Dico, vabbè, cioè, questa sera sono a posto così ho dato. E me ne vado a letto.
1: Adesso sta dicendo questa cosa perché sa già che va a perdere.
0: Giuro sulla testa di Andrea Brumbrum Ferrari, ve lo giuro.
1: Ma io ci credo, ma dovevi dirlo all'inizio del nostro programma, non alla fine. Vabbè, andiamo avanti, dai, c'è il momento del vincitore.
2: Signore e signori, il campione di giornata che vince l'incontro è...
0: è lui, il classico Andrea Brumbrum Ferrari.
1: Ha vinto
0: il cinema, quello che conosciamo e straconosciamo.
1: D'autore.
0: Ma che d'autore? Te guardi le fregnacce, te guardi dei filmacci pure tu.
1: L'ho detto all'inizio, i grandi classici sono classici per ciascuno di noi. Per me, se i classici sono quei film che tu hai appena citato, non importa. Io li riguardo e ne vado fiero. Grazie allora per aver votato, per avermi fatto vincere in questo mercoledì 3 giugno. Grazie zio Nasti.
0: Grazie Andrea Brumbrum Ferrari, noi torniamo domani ovviamente a partire dall'1 con un'altra sfida, con un altro one match, ma adesso
1: Stefano Federici con il pomeriggio number one dalle 14 fino alle 17, grazie a tutti, grazie,
0: a domani, bye.
3: One match, e tu da che parte stai?
4: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: mercoledì pomeriggio, benvenuti e benvenute su Radio Number One. Tra pochissimo il pomeriggio Number One, sono le 14 in questo istante, prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: Buon pomeriggio da Patrizio Romano. Nuova dichiarazione di Donald Trump: l'Iran ha rinunciato alle armi nucleari, dice il tycoon, che parla di negoziati in evoluzione. Intanto è stata un'altra notte di raid, missili statunitensi sull'isola di Kashmir, mentre Teheran ha colpito l'aeroporto del Kuwait. Proseguono anche i combattimenti in Libano, con Trump che perde la pazienza con il leader israeliano Netanyahu, definendolo un pazzo. Scontro politico via social sulla parata del 2 giugno. L'eurodeputata di AVS, Ilaria Salis, ha affermato che in un'epoca segnata da guerre bisogna restituire alla festa della Repubblica il suo originario carattere civile, abolendo la parata militare. Giorgia Meloni replica: dichiarazioni vergognose e indegne verso tanti uomini e donne in divisa che ogni giorno servono l'Italia. Emergono altri particolari agghiaccianti sulla vicenda di Beatrice, la bimba di 2 anni morta a Bordighera. Per il PM, le sorelline venivano punite e minacciate se mostravano affetto alla piccola Beatrice. La bambina sarebbe deceduta per le botte ricevute dalla madre e dal suo compagno. Il caso di Nicole Minetti: la Procura Generale di Milano ha confermato il parere positivo sulla grazia che le era stata concessa dal Presidente della Repubblica Mattarella nel febbraio scorso. Nella nota di 2 pagine emerge che dagli accertamenti svolti risulta che i fatti riportati nelle notizie di stampa non corrispondono al vero. Incidente nel Biellese ieri pomeriggio per il deputato Emanuele Pozzolo, che è uscito di strada con la propria auto. Aveva un tasso alcolemico doppio rispetto al limite. Nell'ottobre 2025 Pozzolo era stato condannato in primo grado a 1 anno e 3 mesi per porto abusivo di armi. Calano le multe stradali elevate con gli autovelox. Lo scorso anno i proventi delle principali città d'Italia sono scesi di quasi il 9% rispetto al 2024. Nel 2025 le più grandi aree urbane del paese hanno incassato in tutto 56 milioni di euro grazie alle sanzioni stradali tramite gli strumenti di controllo elettronico della velocità. A Roma in particolare incassi calati addirittura del 52%, a Milano del 34%. Ed ora lo sport. Tennis: a Roland Garros di Parigi si chiudono i quarti di finale con 3 italiani per la prima volta nella storia protagonisti. Flavio Cobollis la vedrà nel primo pomeriggio con il canadese Ojeda Yassim, mentre Arnaldi e Berrettini si affronteranno nel derby in sessione serale. Dopo l'ennesimo flop mondiale, questa sera torna in campo la nazionale di calcio per un amichevole alle 20:45 in trasferta contro il Lussemburgo. Al timone c'è il CT ad interim Silvio Baldini, che ha convocato tanti giovani che fanno parte anche dell'Under 21. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
3: Iren Luce Gas e Servizi, buongiorno.
4: Salve, vorrei sapere dell'offerta Wi-Fi.
3: Certo, parte da 18,99 € al mese e 0 costi di attivazione.
5: Signora, pronto?
6: Sono il marito. Un attimo che mia moglie si riprende.
3: Iren Wi-Fi ti lascia senza parole. Da 18,99 € al mese per i primi 12 mesi con l'offerta luce dedicata. Poi 20,99 € al mese. 0 costi iniziali di attivazione.
7: Iren Wi-Fi dedicata ai nuovi clienti. Verifica copertura, caratteristiche tecnologiche e condizioni dell'offerta su irenlucegas.it o vieni nei nostri store.

0: Intitolata Potential, la nuova canzone del giovanissimo Somber. Lo dico spesso, questo ragazzo americano nato a New York ha preso un'altra strada, un'altra città, ha iniziato a cantare, poi si è trasferito da New York a Los Angeles e adesso sta scalando le classifiche di tutto il mondo, anche all'interno della nostra, la Play One è piazzato molto bene con Potential, il titolo della nuova canzone di Somber che ha aperto il sipario questo terzo appuntamento della settimana con il pomeriggio number one. Buon mercoledì, benvenuti. C'è l'appello, saluto immediatamente il mister.
1: Ciao Stefano, il mister Marcello, buongiorno.
0: Buongiorno,
1: buona
0: caro.
1: Radio, ti ascolto. Ciao Stefano, un abbraccio forte, ciao.
0: Un abbraccione a te, a tutti gli amici di Torino e provincia, tutto il Piemonte.
2: Sono Nico di Piacenza, naturalmente.
0: Grande Nico.
2: E qualche foto panoramica qui della Val Trebbia.
0: Ho visto.
2: Sono perso nei dolci colli piacentini dove si fa il vino buono.
0: Cioè ti sei perso perché hai bevuto oppure è colpa del navigatore?
2: Sto lavorando, sono in ascolto e vi voglio bene ragazzi,
0: grazie,
2: un abbraccione.
0: Grazie, grazie, vi voglio bene anch'io, vi voglio tanto bene, grazie per queste belle parole.
3: Buongiorno Stefano, buongiorno,
0: carico, carico Giuliano.
3: Buon PM1 a tutti, se ci siete
0: dite
3: ciao bello, ciao, buona giornata.
0: Buona giornata e buon lavoro anche a te amico mio.
4: Ciao Stefano, Damiano presente.
0: Grande,
4: ti tiro
0: Damiano.
4: Le orecchie, eh?
0: Perché? Cosa ho
4: Ci
0: fatto?
4: Sei stato due o tre settimane fa in vacanza.
0: Dove? Dove?
4: Non fare il furbo. Ciao, buona giornata, a dopo.
0: Erano i primi giorni di aprile, siamo cioè praticamente a giugno. Eh sì.
5: Oh. Ciao Stefano, dal Fiumela da Pavia.
0: Fai il bravo tu.
5: E Sfinge.
0: Sì.
5: Ti maledico.
0: Fai la Sfinge se la piglia con me.
6: Ciao Stefano. Dai, si inizia bene la giornata.
0: Grazie.
6: Anzi, il pomeriggio, visto che comunque c'è un bel sole che scalda.
0: Beh, finalmente.
6: Dopo la pioggia di ieri.
0: Dopo il nubifragio di ieri. Buon pomeriggio anche a te. La situazione, secondo voi, potrebbe o potrebbe?
7: Ciao Stefano. Dico insieme ai piccioni che
0: dubbi.
7: Ieri sera erano disperati perché col temporale, acqua e vento avevano tutto il piumaggio fradicio.
0: Poverini i piccioni, la situazione potrebbe peggiorare oppure migliorare? Secondo me no.
8: Ehi, Gustavo,
0: avanti.
8: Guarda che io non ho mica fatto la vacanza. Ho fatto quello che dovevo fare con le mie donne anche ieri, che era festa. E oggi sono qua a ascoltarti. Fai il bravo, che ti tengo sotto orecchio.
0: Questo è il nostro esercito musicale. Per il momento sono questi prima arrivati al 393-444-0444. Immaginate che battaglia musicale potremmo mai combattere, giustamente. C'è Miles Smith con Nice to Meet You.

Quarto, Nice to Meet You, la canzone ce l'ha cantata Miles Smith sul palco della PN1 per 3 importanti minuti. Ma attenzione, perché la prossima settimana inizierà il campionato del mondo di calcio. Intanto questa sera giocherà l'Italia contro il Lussemburgo, no? Quasi quasi un under 21 allenata da Baldini. E invece per quanto riguarda i campionati del mondo di calcio, io stamattina ho scoperto quella che sarà tecnicamente la sigla, la colonna sonora ricantata da Shakira, questa.

parlando di calcio, si giocherà giovedì prossimo, 11 giugno, alle ore 21 e vedrà di fronte Messico e Sudafrica. La seconda partita invece venerdì 12 giugno alle 4 del mattino. Si sfideranno Corea e Repubblica Ceca. La terza partita alle 21 del 12 giugno vedrà di fronte Canada e Bosnia Erzegovina. E la quarta partita sabato 13 giugno alle 3 del mattino vedrà di fronte USA-Paraguay. Noi tra pochissimo invece ci occuperemo proprio dei campionati del mondo di calcio, ripercorrendo quelle che sono le colonne sonore, quindi vi sbloccherò parecchi ricordi. Partiremo ovviamente da Italia 90 e da un'estate italiana cantata proprio come colonna sonora da due cantanti italiane, ricordate? La Gianna

Della canzone meravigliosa appena sentita qui su Radio Number One. Stiamo parlando della prossima settimana, dove si comincerà a fare sul serio per quanto riguarda il campionato del mondo di calcio, perché ci sono tanti palloni d'oro presenti in questa competizione. Ad esempio il 5 volte vincitore Cristiano Ronaldo, leggevo, come Messi. Tra l'altro Ronaldo ha la 6ª partecipazione, guida praticamente l'attacco di un Portogallo alla ricerca del primo titolo, mentre il centrocampo della Croazia è ancora nelle mani di Luka Modric. Il vincitore invece del Pallone d'Oro 2025, Dembélé, è una delle punte di diamante di una Francia che è desiderosa di riscatto dopo la sconfitta in finale di 4 anni fa, mentre la Spagna insegue la seconda stella della propria storia con Rodri, che è inamovibile in mediana. E noi italiani resteremo lì come sempre a bocca asciutta a guardarci, no, queste partite, senza avere una squadra azzurra che ci rappresenti. E allora mi sono detto, ma perché non tornare all'indietro con i ricordi, no? Quando eravamo più o meno in campo, almeno nelle prime colonne sonore c'eravamo, soprattutto in questa. Perché nel 1990 i mondiali di calcio si giocarono nel nostro bel paese e ci furono due cantanti che misero la loro voce, ma anche i loro strumenti, in questo inno, chiamiamolo così, Edoardo Bennato e Gianna Nannini, Le Notti Magiche. Che

i brividi lungo la schiena, ragazzi. Avevamo voglia di vincere. Un'avventura in più. Grandi ricordi, Italia 90. Nel 1994 invece ci fu Daryl Hall con Gloryland, colonna sonora del mondiale degli Stati Uniti d'America. Io non l'ho mai sentita questa. Poi arrivò Francia

maggio mise fuori di pochissimo. Baggio, non maggio, Stefano. Le colonne sonore che hanno fatto anche la storia. Siamo in quel della Francia 1998 con la Coppa della Vida. E adesso, signore e signori, Anastasia con Boom ci accompagna in Corea e Giappone 2002 con l'arbitro Moreno. No! Quanti ricordi, espulsioni, gol annullato in fuorigioco, il trap che calciava l'acqua. Oh, passiamo a Germania 2006, no? Quella l'abbiamo vinta. Il mondiale tedesco, quanti ricordi, con Marcello Lippi. Questa è la colonna sonora del mondiale.

0: Africa 2010, Shakira. Put your flags up in the sky. E poi il litigio in aereo tra Cassano e Buffon nel mondiale brasiliano, che figuraccia, no? Chiellini morsicato. Brasile 2014. Beh, signore e signori, un discorso interessante questo. Le colonne sonore dei mondiali. Abbiamo esaurito il tempo a nostra disposizione, sono le 14:23, tra poco l'enigma della Sfinge. Su Radio Number One
1: c'è Comunque, ragazzi, bello fare la combriccola, eh?
2: Eh sì, hai proprio ragione. Peccato che ci sia solo dal lunedì al venerdì.
3: Veramente, guarda, io se potessi la farei anche il sabato.
4: E perché non facciamo gli scombriccolati del weekend?
2: Ma chi è questo, scusa?
4: Scusate, ora toccherebbe a me. Vuoi rivivere le risate della combriccola? Ogni sabato ci sono gli scombriccolati del weekend. Tutto il meglio del morning show di Radio Number One.
3: Oh, comunque questo non ho ancora capito chi è.
4: Gli scombriccolati del weekend. Ogni sabato dalle 7 alle 10. Solo su Radio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: se ci siete tornati questa mattina oppure nel turno delle 14, superata da 28 minuti, mercoledì 3 giugno in compagnia di Stefano Federici qui su Radio Number One con il pomeriggio Number One. Abbiamo detto che la prossima settimana inizieranno i campionati del mondo di calcio, abbiamo raccontato quelli che sono i palloni d'oro in campo, almeno alcuni di essi, e poi abbiamo ascoltato anche alcune colonne sonore partendo da Italia 90.
1: Ciao Stefano, certo che Schillaci, Italia 90, fantastico.
0: Brividi.
1: E poi Lippi, veramente, non per qualcosa ma si chiama Marcello, come il mister, voglio dire.
0: Grande.
1: Comunque veramente brividi, peccato vederli sempre da dietro il divano, da dietro la TV, perché comunque quest'anno purtroppo ci tocca fare quello. Ma tifero Brasile per Carletto Ancelotti.
0: Bravo, tifo Brasile. C'è Olivia Dean con So Easy.

0: L'enigma della Sfinge.
1: Amici e amiche del pomeriggio number one, bentornati in Egitto da Marsalam, la Sfinge pronta per l'enigma di oggi. Si parla di classifiche e soprattutto degli animali più intelligenti al mondo, perché tra quelli più intelligenti c'è anche questo animale. Ditemelo voi.
2: Per un attimo pensavo che lei parlasse di Stefano Federico.

0: intelligenti al mondo. Quale?
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo, quindi dovrebbe esserci una classifica, probabilmente la classifica degli animali più intelligenti. Non dico sia l'animale più intelligente, ma in questa classifica la Sfinge a quanto pare ha addocchiato un animale diverso dagli altri, che comunque è in classifica perché è intelligente. 393-444-0444, aiutatemi a sconfiggere la Sfinge.
2: Wake up in the morning feeling like P. Diddy.
3: Hey, what up, girl?
2: Grab my glasses, I'm out the door, I'm gonna hit this city.
3: Let's
2: before
3: go.
2: I leave, brush my teeth with a bottle of Jack, 'cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: canzone di Kesha ci ha riportato all'indietro anche con i ricordi legati all'estate del 2010, ma ha riportato la cesta, il serpente che sta uscendo. Grazie ragazzi per quello che mi fate ogni pomeriggio a quest'ora. Swinge!
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Tra gli animali più intelligenti al mondo, tra gli animali, non l'animale più intelligente al mondo. Qual è? Ce lo state raccontando, sentiamo Marco.
2: Buongiorno a tutti, Marco da Vinovo. Potrebbe essere l'elefante?
0: L'elefante, no, è in classifica, ma non è quello che la sfinge, puntini puntini.
3: L'asino, Roberto Bergamo.
0: Io faccio parte di questa categoria, Robby.
4: Ciao, stai Daniele da Sirmione.
0: Ciao Dani.
4: Secondo me è il barboncino.
0: Il barboncino. Potrebbe essere in classifica, ma non è quello che la sfinge.
5: Ciao, Vero De Runo.
0: Ciao,
5: potrebbe
0: Vero.
5: Essere il polpo.
0: Il polpo Paul. Anche quello in classifica, ma la sfinge dice sì, va bene, ma non è quello che io.
6: Per me è la cornacchia, poli di Adro.
0: Cornacchia, fantastica.
7: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
0: Ciao Alberto.
7: Può essere il cavallo?
0: Il cavallo, no, mi sento imbizzarrito oggi.
8: Visto il periodo andiamo sul mare. Per la sfinge direi o il polipo o il delfino. Ciao Matteo D'Arsago.
0: Ci ha portato virtualmente al mare, grande Matte. 393-444-0444.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? È un'ossessione questa sfinge per me.

0: dall'estero rispondono. E rispondono a questo enigma.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? La capra? Ernesto da Palma de Mallorca? No.
2: Ciao Stefano, è l'elefante Giuseppe da Milano.
0: Non è nemmeno quello, Giuseppe.
3: Animale più intelligente è lo scimpanzé. Luca Abramo, Valle Camonica.
0: Grandi ragazzi della Valle Camonica.
4: Ciao number one, Marilusso da Piateda.
0: Dimmi.
4: Potrebbe essere lo scimpanzé.
0: No, non è nemmeno quello. Come non era il ragionamento corretto degli amici dei ragazzi della Valle Camonica.
5: È l'uomo l'animale più intelligente, l'uomo. Andrea da Bergamo.
0: L'uomo tigre.
6: Il
0: che
6: delfino lotta. Maria Monza Brianza.
0: Il delfino l'avete detto in tantissimi.
7: Ciao Radio Number One, Luca da Legnano. Secondo me le soluzioni potrebbero essere due, però metto davanti quello che è più plausibile, il polpo. E secondo metto il delfino.
0: No.
7: Ciao, buona giornata.
0: Sono in classifica, ma la Sfinge ha addocchiato un altro animale.
8: Buongiorno a tutti. Bonjour. Sono Anne-Marie Dalecco.
0: Bonjour.
8: Io direi che l'animale più intelligente del mondo sono i delfini.
0: Non stiamo parlando dell'animale più intelligente del mondo, attenzione, della classifica degli animali più intelligenti al mondo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444 serve quel tipo di ragionamento lì, quello con la R.
9: Pomeriggio number one.
10: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
11: Che facciamo questo weekend?
12: Stiamo a casa.
11: A casa?
12: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
11: E dove?
12: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
11: Porto le pantofole.
12: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Io ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
14: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu. Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
15: Rieccoci con le hit estive. In classifica torna alla Solare nella versione di Lulu Gargari. Dai, dici qual è?
16: Crema di caponata o salsa di fichi?
15: La Solare by Lulu. Solo dalla Piadineria.
16: La Piadineria. La più buona perché è mia.

0: In Egitto c'è l'enigma della Sfinge.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Giuseppe da San Donato Milanese, può essere il polpo? No!
2: Ciao Stefano, l'animale più intelligente
0: no.
2: È il piccione.
0: Ma va, non l'avrei mai detto.
3: Per
0: ma...
3: me è l'uomo.
0: È l'uomo.
3: Davide Asondrio.
0: Non è quello Davide, secondo me potrebbe essere la gazza ladra, ci scrive Edda, non è nemmeno la gazza ladra, tesoro.
4: Ciao Sergio da Cusone. Ciao, per Sergio. Me è lo sterco raro.
0: Lo sterco, no, non è nemmeno quello.
2: Vuoi vedere che è il piccione?
0: No.
2: Ciao Laura da Cantù.
0: Laura, da te non me lo sei mai aspettato.
5: L'animale intelligente al mondo potrebbe essere anche il corvo.
0: Attenzione.
5: Ciao Emilio da Prince il Biello, magazzino Dea.
0: Grande, però dovete anche ragionare in questo modo: non è l'animale più intelligente, è nella classifica degli animali più intelligenti.
6: L'orca assassina, Stefano. Ecco. Dai, la butto lì.
0: Non è nemmeno l'orca assassina.
7: E se fosse l'uomo?
0: No.
7: Perché non siamo i più intelligenti.
0: No, no, no. Claudia.
8: Ciao a tutti, per me l'animale, uno degli animali più intelligenti, ma non il più intelligente assolutamente, potrebbe essere l'uomo. Claudia l'uomo. Da Brescia.
0: Non è quello, Claudia. Alfio, no, ho paura di Alfio.
9: Stefano, ma sai che oggi non mi viene proprio in mente niente?
0: Per fortuna.
9: Boh, provo a spararla.
0: No. La mucca, la mucca, non contento.
9: Stefano, ho capito. È la pecora.
0: Perché?
9: Perché è già in posizione.
0: Ah, nel recinto.
9: Al fiumeno da Pavia.
0: Ma fai il bravo, sei pericoloso tu, eh?
10: Ciao, secondo me è il corvo. Serena no. Da Villa Dogna.
0: Non è nemmeno il corvo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Quale? 393-444-0444, dai che ce la fate. Basta fare quel tipo di ragionamento lì, quello con la R maiuscola, come stanno facendo i nostri ascoltatori. No, ragazzi, lui no, però.
11: Ciao Matildo!
0: Ma come Matildo?
11: È la lucertola che si mette lì al sole e così si scalda. Ma... E quando è sera si scalda in altri modi.
0: Ma dai!
11: Rodolfo, il cuccatore latino.
0: Ma quale lucertola?
12: Bevete di meno la sera.
0: Io me ne vado.

0: Viene uno del mercoledì, risentiamolo.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Qual è quell'animale tra i più intelligenti?
2: Ciao Stefano, io sono Stefania da Pioltello. Può essere il polipo?
0: No, è stato detto Stefi da Pioltello, non è il polpo, è in classifica, ma la Sfinge voleva sentirsi raccontare altro.
3: Ciao Stefano, la gallina.
0: La gallina.
3: Vista dal lago di Zeo.
0: Possibilmente dalle uova d'oro, così ci arricchiamo di conoscenza e non solo.
4: Ciao, il lupo, cioè il mio cane. Cinzia da

0: strada in passerella anche la Swinge. Lady Gaga, Dashi ce l'hanno cantata qui su Radio Number One. Era Runaway.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
2: Ciao, sempre Claudia da Endine. Potrebbe essere il corvo?
0: Non è il corvo.
3: Su Radio Number One, sempre N1.
4: Pomeriggio Number One.
5: Tutta la musica che cerchi. Ecco.

0: pomeriggio, sono le 15 un minuto, questa è Radio Number One, siete nel PN1, tra poco torneremo a giocare con la Sfinge, torneremo a collegarci con l'Egitto, ma prima le ultime notizie.
1: Radio Number One Notizie.
2: La Commissione europea estende la clausola di salvaguardia sulle spese militari che consente flessibilità di bilancio anche all'energia. Soddisfatta l'Italia, recepite le nostre proposte. L'Iran ha accettato di rinunciare alle armi nucleari, presto incontrerò Khamenei, così Trump, mentre proseguono nel Golfo i tiri incrociati USA-Iran. Il conflitto russo-ucraino, nuovi attacchi di Kiev, oggi oltre confine colpite infrastrutture petrolifere nei pressi di San Pietroburgo, dove si inaugura il forum economico internazionale promosso da Putin. La grazia concessa a Nicole Minetti al termine di nuove verifiche in Italia e all'estero, la Procura Generale di Milano conferma il suo parere positivo. Le risultanze sono già state trasmesse al Ministero della Giustizia. Azzurri in primo piano a Roland Garros, dove ci sarà almeno un italiano in semifinale. Nei quarti Flavio Cobolli affronta il canadese Ogier Yassime, mentre alle 20:15 si gioca il derby Berrettini Arnaldi. Da Laura Supino, buona giornata.
3: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
4: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero uno.
5: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el numero uno.
3: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel team Level Up MTA e corriamo insieme il Mondiale Moto 3 2026. Contattaci subito su levelup-mta.com e scopri tutti i vantaggi.
6: Mamma, torniamo nei GV Club in Sicilia.
7: Marispica e Baia Samuele ti aspettano. Mare, sport, spettacoli, baby e mini club. Prenota subito ed approfitta degli sconti a te dedicati. Corriamo in agenzia. I grandi viaggi, i giorni più belli dell'anno.

0: Carpenter e questo progetto ogni tanto entra anche il serpente, così ti piacerebbe, no, vederle dal vivo, Sabrina e Madonna. 15:07, possiamo avere un'altra base, giustamente questa cesta del serpente poi mi fa venire gli incubi. Sfinge, tocca a lei, linea verde con l'Egitto, torniamo a Marsalam.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Avete detto il cavallo, il corvo, il cane, il delfino, il pappagallo. Cioè, ho dato un indizio, non volevo, ma nella classifica dei 20 animali più intelligenti c'è anche
2: la gallina.
0: Esatto, la gallina.
2: Via di Bergamo.
0: La gallina va.
3: Siamo a casa. Ciao. Per me è il corvo, Roberta da Courmayeur.
0: No, Roberta da Courmayeur, salutiamo te e tutti gli amici di Courmayeur. L'animale fa. Quindi è?
4: Buon pomeriggio, Stefano.
0: Tesoro.
4: Secondo me è il canguro.
0: È il canguro.
4: Bacio dalla Wendy.
0: È il canguro.
5: Ciao Stefano, io dico la balena. Massimo da Torrazzo.
0: Tesori nostri, l'animale in classifica fa. Quindi?
3: L'asino.
6: Ciao number one, secondo me o il lonfo o il sarchiapone.
0: No.
6: Simone da Torino.
0: No ragazzi, dai. Quindi è un...
7: Ciao Daniele da Bergamo, secondo me è il pappagallo.
0: No.
7: Ciao.
0: Non è il pappagallo, no.
8: Ciao Stefano, siamo Paola e... da Milano, come sempre. Allora, secondo noi,
0: il gorillone.
8: Ciao, buon pomeriggio.
0: Buon pomeriggio, tesori. Buon pomeriggio. 393-444-0444 fa.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Dai, quell'animale lì. Adesso, di pausa. C'è Magnetic.

0: soprattutto le canzoni scelte dai nostri programmatori dalla Norvegia, la più bella, Magnetic de Pausa. Siete su Radio Number One, Stefano Federici dall'Italia, la Sfinge dall'Egitto con Abdul e l'Allegra Brigata.
1: È tra gli animali più intelligenti al mondo. Quale?
0: Per darvi un aiuto ho fatto il verso. Quindi è?
2: Per me è il chupacabra. Marco, d'Albino.
0: Dai.
3: Maiali.
0: Al plurale, vai. È il maiale. Tra i 20 animali più intelligenti c'è proprio lui. Lei, che è stata la prima ad arrivarci alle 14.34, non ci ha comunicato nulla.
4: Noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli.
0: Dimmi tutto.
4: Ciao Sfinge, sono Nico di Piacenza. Secondo me io direi due, il corvo e il maiale.
0: Però hai detto
4: sono
0: prima
4: incredibilmente
0: corvo.
4: Intelligenti entrambi. Il corvo gli ho visto mettere le noci sulla strada, poi quando passano le macchine torna a mangiare i grilli. E sono animali intelligenti anche i maiali, più dei cani e dei gatti. Purtroppo sono buoni da mangiare, purtroppo per loro. Ciao, sono Nico.
0: Ciao Nico, un abbraccio a te, gli amici di Piacenza. Saluto la Debbie da Canè, Alta Valle Camonica. Ci ha scritto: per me è il maiale, entra in top 10.
5: Per me è il DJ Ste.
0: No, anche no, ragazzi. Possiamo prendere quelli verificati, grazie.
3: È il maiale. Graziella da Gallarate.
0: Grande Graziella.
6: Stefano, ce l'ho. È la maiala.
0: No, ma ragazzi, ho tutto a posto oggi.
7: Ciao Barbara da Varese, secondo me è il maiale.
0: Brava, brava Barbara, bravissima.
8: Ciao Stefano, sarà il maiale?
0: È
8: ciao
0: quello.
8: Inna da Brescia, ciao
0: è
8: ciao.
0: È quello.
9: Ciao, l'animale per caso è il maiale?
0: È giusto.
8: Allora è il maiale, dai.
0: Brava.
8: Vabbè, il maiale è scontato, Cinzia,
0: è scontato.
8: Da Brescia.
0: La top 10 e tante altre storie in questi vocali. Voi siete troppo pericolosi ultimamente. Grazie per aver giocato. La risposta corretta all'enigma era il

0: 16:17, in molti hanno preso, diciamo, in giro per l'imitazione del maiale, ma altrimenti molti non ci sarebbero mai arrivati. Vero Fabiana dalla Svizzera?
1: Ciao, sono Fabiana, visto che stai grugnendo con
0: un maiale.
1: Maiale. Ecco. Immagino sia un maiale o un cinghiale al massimo, che penso facciano lo stesso verso, però direi un maiale.
0: Va bene.
1: Ciao.
0: Allora, non è tecnicamente facilissimo imitare gli animali. Se siete più, diciamo, bravi e soprattutto avete coraggio di imitare voi con la vostra voce, inviandomi un vocale il maiale, fate pure, così poi faremo sentire agli ascoltatori quello che

0: Sphinx, canzone di qualche tempo fa. Se avete acceso la radio da poco, vi siete persi l'enigma della Sfinge. Era un enigma animalesco. La classifica dei 20 animali più intelligenti, e all'interno di questi 20 c'era anche il maiale. Per dare un piccolo indizio, ho imitato facendo il verso del maiale, così. In parecchi, giustamente, si sono messi a ridere, e da qui ho detto: allora fate una bella cosa, visto che siete bravi a imitare il maiale, provateci voi. E l'avete fatto in tempo record.
1: Luigi di Sondrio.
0: E questo è Luigi da Sondrio, siamo in Valtellina. Andiamo.
2: Ciao, sono Alberto da Bergamo.
0: Ecco, cambiamo provincia, prego.
2: La mia imitazione del maiale.
0: Vai. Nascosta dal rumore di fondo dell'automobile, ti sei salvato, Jessie.
3: Jessica da Bergamo, sempre io.
0: Grazie Jessica.
4: Ciao, sono Mauro da Brescia.
0: Anche a Brescia lo imitano bene. Vai. Ale. Alessandra.
5: Sono Alessandra.
0: Prego.
5: Però mi esce meglio Silvestro. Ciao invece, stupido topastro. Buona giornata. Ciao.
0: Grazie mille, buona giornata. Nico. Cos'è questo?
6: Nico da Piacenza, ecco il verso del gogno, come si dice da noi.
0: Il gogno.
6: Ciao Ste.
0: Ciao, grazie. Trasferiamoci. Come? Questo
7: è difficile fare, no, il verso del maiale, no, per un piccione, però ci provo.
0: Ci riesce bene lui, eh.
7: Ma io sono piccione.
8: Deborah!
0: No!
8: Mettiti sul tavolo che devo imitare il maiale a quello là!
0: No! Ma cosa?
9: Ciao Stelio Moreno. Ah, ma questo mi viene molto molto facile. Eccolo qua, il tuo maialetto.
0: Vai. Cioè, potremmo andare avanti anni luce, eh? Ecco. No, vabbè.
8: Grazie. Trasferiamoci.
0: Sono le 15:23, erano i versi di alcuni dei nostri ascoltatori che hanno provato a imitare il maiale, che era la risposta corretta all'enigma della Sfinge. Grazie.
10: Pomeriggio number one. Su Radio Number One andiamo a caccia di talenti. Ogni sabato c'è Music Searcher, la rubrica dedicata alle nuove voci del panorama musicale italiano. Li scopriamo online, li selezioniamo e li portiamo in radio. La musica del futuro la scopri solo con Music Searcher.
11: Music Searcher.
10: Music Searcher. Ogni sabato alle 17 solo su Radio Number One. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: Fulminacci, maledetto me, qui a Radio Number One con Lili, una donna al volante e accompagnatore. E che accompagnatore?
1: Ma grazie, Lise. Ma grazie.
0: Eccoci qui per parlare di. È un programma. Questo prima ora è sì, il filo conduttore sono gli animali.
1: Esatto, c'è questo filo rosso alla Alfa che collega tutte le notizie.
0: Ok, parliamo di Ibiza, anzi, ce ne andiamo proprio lì perché è una delle isole, insomma, più belle, ma anche più frequentate, più ambite da tanti vacanzieri. Però c'è un problemino in questi ultimi tempi.
1: C'è un problemino che ha un nome e un cognome, mi verrebbe da dire, vale a dire la culebra de Herradura. Che cos'è questa culebra de Herradura? È un serpente invasore, a tutti gli effetti è un serpente invasore che, stando a quello che si racconta, sarebbe arrivato con gli olivi ornamentali circa un secolo fa, praticamente circa un centinaio di anni fa,
0: anche meno. Questo serpente si è nascosto all'interno di questi tronchi, di questi ulivi, e però si è diffuso veramente rapidamente, perché poi il 90% dell'isola di Ibiza è piena di questi serpenti. Li trovi in acqua, li trovi sulla terra, insomma. E quindi il Guardian, il giornale inglese, ha lanciato un po' questo caso internazionale, ha lanciato l'allarme. Molti turisti, insomma, hanno notato la presenza di questi serpenti. È vero che dicono che non siano pericolosi, non sono pericolosi per l'uomo. Però senti, io se trovo in giro, sto prendendo il sole, sono lì bella spaparanzata, ma arrivano un paio di serpentoni, uno dall'acqua, l'altro dalla terra, mentre magari mi si infila anche sotto il salviettone o la sdraio, io tiro un urlo.
1: Non so se hai mai visto la puntata dei Simpson dove si diffondeva tantissimo questa serpe. Avevano trovato poi una soluzione nella puntata dei Simpson, cioè portare un animale predatore che mangiasse tutti questi serpenti, perché poi alla fine è una catena alimentare, quindi potrebbe essere
0: questa la soluzione. Certo è appunto che

0: E insomma, molti turisti non sono molto contenti di questa cosa.
1: Eh no, e in più c'è anche un problema ecologico. Vabbè. Dell'ecosistema che viene distrutto, certo. Che non è da poco, insomma.
0: Certo, certo. Se andate a Ibiza, sappiatevi regolare.

0: Drop Dead su Radio Number One alle 17:41. Tra poco ascoltiamo una grande, grande e enorme canzone, anzi mi verrebbe da dire.
1: Sì, ma bellissima canzone, e poi parleremo di formiche. Guarda un po'.
2: Su Radio Number One, le donne al volante.
3: Let's go! Tamaio porta la tecnologia, scende in campo con le migliori offerte. Fino al 14 giugno, NeoQLED TV Samsung 55 pollici tua 599 euro, con gift card da 100 euro. Approfittane subito in negozio e online. MedioWorld.
4: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
5: Ad esempio lo scaldabagno elettrico Bosch Tronic, 80 litri, classe B, funzione eco, e a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
6: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo Sotto le Stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
7: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
8: Ragazze, vocale di emergenza. Si avvicina la festa di Marta. È tutto pronto. Tuta nuova, attillatissima. E proprio oggi mi è venuto un fastidio intimo. Che faccio?
9: Puoi provare Meclon Lenex. Conosci Meclon Lenex? Meclon Lenex. Ce l'hai, Meclon Lenex.
10: Contro la sensazione di prurito intimo e irritazioni da fattori esterni, puoi provare Meclon Lenex. Lenisce, protegge, previene. Meclon Lenex, dalla parte di noi donne. Meclon Lenex è un cosmetico Alfa Sigma.
11: E dove andate quest'estate?
12: In Trentino, con i bambini.
11: Ah, vi piace camminare?
12: Sì, camminare, nuotare nei laghetti alpini, pedalare nei boschi, andare alle cascate, correre nei prati, fare merenda in malga.
13: Quest'estate vivi il tempo bello insieme in Trentino. Scopri di più su visittrentino.info. Respira, sei in Trentino.
14: Attenzione, prego. Discese e salite sono tornate disponibili.
15: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
16: Inizio conto alla rovescia.
17: Hai pochi secondi per rubare il McCrunchy Chicken Teriyaki da McDonald's Giappone.
18: Fatto. I prodotti McDonald's più desiderati, rubati da ogni parte del mondo. Prova il McCrunchy Chicken Teriyaki e tanti altri prima che dobbiamo restituirli.
19: La primavera è un miracolo che si ripete ogni anno. Non dimentichiamoci di festeggiarla con i suoi doni più preziosi, come la patata novella Selenella. Fresca, delicata e 100% italiana. Selenella, i valori della terra.
8: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
3: Io Kamik.
8: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
3: Ma è Kamik.
8: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
3: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
10: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: 89 Scar Tissue, Red Hot Chili Pepper, grandi canzoni. Tra l'altro questo è Californication, è stato un po' l'album della svolta per loro, e insomma solo grandi canzoni,
1: solo grandi canzoni
0: qui a Radio Number One con Lily Donna al volante e accompagnatore.
1: Eccoci, torniamo un attimo all'argomento che abbiamo preso prima, cioè questo dei serpenti a Ibiza, perché abbiamo ricevuto un messaggio al 393 444 0444 da Moreno, che dice di essere stato a Ibiza con la sua compagna 2 settimane fa, ma lui non ha visto
0: serpenti, non ne ha visti
1: zero, e neanche i locals, come si chiamano, gli hanno detto nulla, quindi
0: speriamo che sia così. Mentre un'altra nostra ascoltatrice di Milano, Laura, che salutiamo, dice di aver avuto una sera la casa invasa dalle formiche, che credo che sia una delle esperienze peggiori della vita, ma lo dico anche perché personalmente quando vedo 2 o 3 formichine che mi girano per
1: impazzisci.
0: Casa mi viene un'ansia, ma non puoi capire, vado a controllare tutti i buchini.

0: Only Dancers in chiusura della nostra prima ora insieme. Ricordiamo a tutti i nostri amici ascoltatori che Conan Gray questa sera sarà alla Chorus Life Arena di Bergamo, e se volete conoscere tutti i dettagli di questo concerto c'è ancora la possibilità di poterli vedere, e di conseguenza andate sul nostro sito radionumber1.it per sapere tutto.
1: Unica tappa italiana, tra l'altro, esatto. Ricordiamolo, e Fortunelli, anche i nostri ascoltatori che hanno vinto i biglietti, esatto, grazie a Radio, certo, Number One, radio ufficiale anche del concerto. Quindi questa sera ci vediamo tutti lì. E rimanete con noi, perché poi Lilli, donna al volante e accompagnatore Alvise, parleremo di riciclo.
0: Sì, di come si deve riciclare correttamente.
1: Esatto, ma attenzione, non le solite cose. Ci sono un paio di curiosità che forse qualche volta ci sfuggono.
2: Resta sempre a bordo con le donne al volante.
3: Anche in podcast su radionumber1.it e Spotify. Tutta la musica che cerchi è qui.

0: al volante l'accompagnatore. Che ore sono?
1: Sono le 18.
2: Quest'estate parti. Viaggia. Divertiti. Scopri nuove strade. Raggiungi mete da sogno. Ma prima, porta la tua auto in una delle officine AutoCrew e approfitta della promozione. Avrai il 25% di sconto su filtri, dischi o pastiglie a freno Bosch e in più un check-up gratuito con 30 controlli. Alla tua auto, ci pensiamo noi. Info e officine aderenti su autocrew.it. Offerta valida fino al 30 giugno 2026.
3: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo?
6: Ci sentiamo, eh?
7: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
8: Radio Number One Notizie.
9: Il conflitto USA-Iran, Trump torna a usare parole improntate al dialogo, i negoziati evolvono e Teheran ha già concordato che non avrà armi nucleari, ha detto il presidente USA. Episodio di violenza inaudita, così il procuratore di Castrovillari D'Alessio nella conferenza stampa a Cosenza sulla strage di braccianti avvenuta ad Amendolara. Le vittime sono 3 lavoratori afghani e un pakistano. Si contano i danni a Roma della violentissima tromba d'aria che stamane ha investito i quartieri nord-est della capitale, sulle strade alberi caduti, impianti abbattuti, diverse le automobili colpite. Primo indagato a Roma nell'inchiesta sulla fuga nei giorni scorsi di una 30 di cavalli per le strade della capitale, imbizzarriti dall'accensione di fuochi d'artificio. Si tratta del vigile della polizia locale che li avrebbe accesi. Si completa stasera l'andata della finale dei playoff di Serie C Brescia-Ascoli, interrotta ieri per un nubifragio al quarto d'ora del secondo tempo con il risultato sull'1-1. L'ultima mezz'ora avrà inizio alle 19. Da Laura Supino, buona serata.
10: Level Up MTA è in pista nel Moto Mondiale Moto 3 2026.
11: Ciao, sono Matteo Bertelle, corro con il team Level Up MTA e corro per essere il numero 1.
12: Hola, soy yo el Esteban y compito con Level Up MTA para ser el número 1.
10: Anche tu con la tua azienda hai obiettivi importanti, entra in pista con noi nel

0: Rolling Stones, i The Colors in apertura della nostra seconda ora insieme su Radio Number One.
1: Però io ho una fidanzata che non ama i Rolling Stones, io la lascio.
0: Certo,
1: sì,
0: ma
1: ok,
0: ovviamente.
1: Su questo siamo d'accordo. Parliamo
0: 100%.
1: Di tennis.
0: Parliamo di tennis qui con Alvise e Lilli, perché in questo momento c'è in campo il nostro Flavio Cobolli contro Philippe Auger-Aliassime, canadese, e il risultato è in perfetta parità, perché il primo set è finito 6-4 per Auger-Aliassime, il secondo set 6-4 per Cobolli, e in questo momento nel terzo set il punteggio è di 1-1.
1: Esatto, quindi seguiremo la partita naturalmente, certo. Forza Cobolli tutta la vita. E mentre qui a Radio Number One noi due,
0: sì,
1: vogliamo parlare di delle indicazioni del WWF che ricorda quanto il riciclo fatto a regola d'arte sia importante per l'ambiente, ma insomma anche per la nostra vita, perché poi nell'ambiente ci viviamo noi.
0: Certo.
1: E allora ci sono delle cose che andrebbero un po' riviste, ad esempio la bottiglia di plastica.
0: Questo è un grande dilemma, tra l'altro, di
1: questo,
0: moltissimi.
1: Sì, è vero, è un grande dilemma, perché la bottiglia di plastica è fondamentale come la schiacci,
0: sì,
1: per il riciclo. Quindi schiacciare la bottiglia dal lato lungo, mm-hmm, e non dall'alto verso il basso.
0: Come faccio invece io?
1: Un po' a fisarmonica.
0: Sì.
1: Non si fa. No, dall'alto verso il basso non va bene.
0: No, bisognerebbe metterla in orizzontale,
1: esatto,
0: e schiacciarla proprio in orizzontale.
1: Per ridurne appunto il volume, ed è come faccio io. Una volta che ci ho preso, meno male. Quindi le bottiglie di plastica non dall'alto verso il basso, ma messe appunto in orizzontale. Le schiacci.
0: E poi c'è anche la situazione vetro da dover monitorare, perché vasetti e bottiglie, essendo degli imballaggi, vanno regolarmente nella raccolta del vetro. Oggetti come i bicchieri non possono essere invece riciclati insieme al vetro, vanno in un altro tipo di scatolone per poter fare il contenitore per poter fare la differenziata, vanno nell'indifferenziato, per essere precisi.
1: Esatto, anch'io ho scoperto questa cosa facendo un trasloco.
0: Perché sono fatti con altro materiale.
1: Sì. Non è finita qui, ci sono altre cose da ricordare, ma prima c'è Melanie Fion.

0: Something I wanna talk about.
1: Bring your love, Sabrina, Madonna.
2: Pensavo dicessi Vogue.
1: Beh, ci sta, ci starebbe, insomma, con queste due grandi artiste, insomma. Più Madonna, devo dire.
2: Sì,
1: Sabrina Carpenter, però si è beccata un sacco di premi ultimamente, quindi no.
2: Sta crescendo bene,
1: esatto. Stavamo parlando di riciclo e il WWF invita a riciclare a dovere. Allora, abbiamo detto bottiglie di plastica che non vanno schiacciate dall'alto verso il basso, ma dal metterle per lungo e poi schiacciarle proprio per lungo. E c'è Alessandra di Imperia che ci dice che ci sono dei compattatori dove tu metti queste bottiglie e ti danno dei buoni. Non, purtroppo non ci sono dappertutto.
2: Eh no, purtroppo non ci sono. Forse nelle grandi città qualcuno c'è.
1: Poi tra l'altro dice che ti dicono anche tu sei parti da semino e poi diventi man mano che più bottiglie ricicli più diventi arbusto.
2: E certo, pianta, perché è tutto cresci, quanto basato certo, ovviamente sulla natura. Poi ci sono anche altri aspetti della differenziata che sono importantissimi e sono degli aspetti complicati anche da gestire in casa nostra. Per esempio le padelle.
1: Ah.
2: Le padelle quando poi si smettono di poter utilizzare perché ovviamente si consumano con il passare del tempo, dove vanno? In realtà non si possono buttare da nessuna parte, cioè bisogna portarle nei centri di raccolta comunali perché hanno degli elementi chimici che non vanno bene con nessun altro tipo di elemento, quindi né indifferenziato né nient'altro.
1: Soprattutto quelle antiaderenti,
2: esatto,
1: hanno appunto
2: esatto,
1: questa patina che insomma va smaltita. Le candele. Sai che le candele, dove le butto le candele? Ogni volta questo dubbio, perché poi le candele spesso non sono da sole, sono magari dentro un vasetto di vetro,
2: certo, certo.
1: Cioè qui devi toglierle dal vasetto di vetro,
2: poi
1: devi
2: non
1: toglierle
2: è soltanto
1: dai contenitori,
2: cioè ci sono un sacco di robe
1: ci sono
2: chimiche,
1: anche quelle sintetiche, e vanno buttate nell'indifferenziato, riuscendo possibilmente a togliere l'involucro della candela.
2: Sì, solitamente l'involucro è di vetro, però in altre occasioni invece.
1: Come si fa a togliere una candela dall'involucro di vetro?

0: Alone di Jelly Roll con la loro Losers su Radio Number One, donna al volante Lilli, accompagnatore Alvise e tanti consigli che stiamo dispensando per fare correttamente la raccolta differenziata.
1: Esatto, io ho anche chiesto come si toglie una candela dal contenitore in vetro, perché spessissimo queste candele belle, tra l'altro profumatissime anche per la casa, sono dentro questi contenitori. Come si fa? O a bagnomaria, dice qualcuno? Oppure sentiamo un po' cosa dice.
2: Ciao, è semplicissimo togliere la candela dal vetro. Io la metto nel microonde, 30 secondi, si scioglie, si scalda e con un cucchiaino viene tolta. Semplicissimo, ciao da Bergamo.
0: Perché il sistema è quello lì del fare riscaldare la cera, così si scioglie e la puoi togliere più tranquillamente.
1: È vero, salutiamo Beppe che sta tornando da Lugano, in coda come al solito naturalmente, dice sì, tutto bello, noi facciamo un sacco di riciclo, stiamo attenti, schiacciamo la bottiglia, facciamo le cose, la cera, le pentole, i bicchieri, e poi alla fine purtroppo ci sono paesi dove tutto viene buttato così. Però bisogna anche dire che in questi paesi, tu fai l'esempio di India, Bangladesh, Africa, siamo noi, che portiamo tutto là.
0: Sì, perché le correnti portano tutto lì, se buttiamo noi, oppure proprio i paesi europei decidono di portare tutto quanto in questi altri paesi.
1: Esatto. Brutta qui storia. Ci sarebbe un discorso lunghissimo
0: da fare. No, lì geopolitica.
1: Però noi proviamo nel nostro piccolo a differenziare nella maniera giusta. È sempre l'atteggiamento migliore. Sì. Cosa c'è tra poco, caro Alvise?
0: Il traffico, vediamo che succede nelle strade e autostrade italiane.
3: Le donne al volante.
4: Su Radio Number One, le donne al volante.
5: Allora, zio Nasti, ho pensato delle sfide per One Match pazzesche. Senti qui, allora, preferiresti guidare una Panda o una Ferrari? Io mi metterei dalla parte della Ferrari.
6: Scusa, ma che sfida è?
5: No, ma poi anche il mio cognome, quindi secondo me.
6: Sì, ho capito, ma secondo te.
5: Vabbè, ascolta, preferiresti vivere al mare o vicino alla tangenziale? Io prenderei la posizione del mare.
6: Qualcuno secondo te vuole stare in tangenziale? Ma che sfida è?
5: Ma secondo me funziona, le sfide mi sembrano decise, tutto a posto.
6: Che sfide decise? Ma tu sei fumato, lasciamo perdere.
5: Per me funziona.
4: One Match, dal lunedì al venerdì dalle 13 alle 14, solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi è qui.

0: il traffico e ce n'è parecchio, sentiamo.
1: Sì, ce n'è parecchio, iniziamo dalla 1, andiamo in ordine. Bologna-Firenze, nel tratto Bologna-Firenze, code tra Ramo Casalecchio e Sasso Marconi in direzione della stessa Firenze. Andiamo poi sulla 50, la tangenziale ovest, dove il traffico è tra Settimo Milanese, SS11 San Siro Fiera e la 412 della Valtidone Pavia Opera in direzione della A1. E poi andiamo sull'altra tangenziale, la tangenziale est, dove le code sono tra Paullo e Gobba Treviglio Vimodrone per andare verso Lecco. Sulla A4, nel tratto Brescia-Padova, le code sono tra Verona Est e Sirmione in direzione di Brescia, e poi ci sono anche delle code nel tratto Venezia-Trieste tra La Tisana e Sanstino di Livenza in direzione di Venezia. Sulla 7, Milano-Genova, traffico tra Genova-Bolzaneto e Busalla in direzione di Milano, e non soltanto, perché le code sono anche lunghe 1 chilometro tra la barriera, per l'appunto, della stessa Milano e la 50. Sulla 8, Milano-Varese, code sempre tra Milano Nord e Legnano in direzione di Varese, mentre invece sulla 13 Bologna-Padova, traffico tra Bologna Interporto e la 14 Bologna-Taranto in direzione di Bologna. Attenzione sulla A22, che è il tratto forse più complicato in questo momento, la Brennero-Modena, perché ci sono le rampe chiuse, hanno chiuso delle rampe a causa di un incidente che è successo qualche minuto fa allo svincolo di Ala Avio in direzione del Brennero, e chiaramente poi si sono venute a creare anche delle code proprio tra la stessa Ala Avio e Rovereto Sud del lago di Garda Nord in direzione del Brennero.
0: Sì, ci sono, tra l'altro, riguardo la 22, ci sono aggiornamenti che arrivano in tempo reale, ci sono code anche tra Affi e Rovereto Sud per un altro incidente, quindi attenzione. Anche sulla 4, la Milano-Brescia, c'è un incidente allo svincolo di Grumello, mentre il traffico è rallentato in modo particolare sulla 14 tra Ortone e Lanciano per un forte temporale.
1: Per il momento è tutto, gli aggiornamenti dalle strade e autostrade italiane tornano tra un'ora.

0: che hai.
1: No, tra l'altro siamo anche fortunati in questo momento, salutando tutti gli amici sulla 22, però almeno noi non siamo bloccati nel traffico e quindi mandiamo un grande abbraccio, perché la situazione non è proprio facile.
0: Esatto, noi parleremo tra poco di Generazione Z.
1: Sì, Generazione Z non ci appartiene, non a me né
0: a
1: te.
0: No, a me poi figurati, cioè, meno ancora, ma c'è una nuova, come dire, una nuova attività,
1: un nuovo hobby. Sì,
0: una nuova moda, esatto, che piace ai ragazzi della Generazione Z. Ne parliamo tra poco, anche perché francamente è l'ultima cosa a cui avrei pensato.
1: Ma loro ci sorprendono sempre, questi nuovi ragazzi, così come ci ha sorpreso anche Madame con il suo ultimo album. Ascoltiamo la sua Volevo Capire con Marracash.

0: Miley Cyrus, bellissima, Reagan Ball, Radio Number One, buona serata, benvenuti, ti siete nel posto giusto, glielo dica signore.
1: Nell'happy hour, il vostro open bar preferito dalle 20 fino alle 22.
0: Beh, ha visto?
2: Però si poteva far meglio.
0: Ma meglio di che cosa, Berti? Ma siamo qui, guardi, stia lì, cioè, la smetta.

0: Benjamin Grosso, Kite Radio Number One. Che succede adesso?
1: Torniamo tra pochissimo con un altro spazio del dedicato.
2: Happy, happy hour. Su Radio Number One, Happy Hour.
3: Let's go! Da MediaWorld le migliori offerte scendono in campo. Fino al 14 giugno, lavatrice Electrolux 9 kg classe A, tua a 399 euro. E inizi a pagare tra 6 mesi. Messaggio pubblicitario, informazioni in negozio salvo approvazione della finanziaria. MediaWorld.
4: Senti, ma poi hai prenotato per quest'estate? Io sto guardando un po' i voli, ma costano.
5: Io Kamik.
4: Sì, ok, ma per la città? Per un viaggio nella natura?
5: Ma è Kamik.
4: Sì, Kamik. Ma quindi parti o no?
5: E parto con Skoda Kamik. I 1000 euro di bonus carburante inclusi. Senti, scappo? Ci sentiamo, eh?
6: Estate da City o da SUV? Estate da City SUV. Esplora la tua estate con Skoda Kamik. Tuo da 19.900 euro con 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Quando lavoro voglio il meglio, per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari, IVA inclusa, in negozio e online.
8: Ad esempio l'idropittura lavabile antimuffa Fassa per interni 14 litri, bianca e a soli 44,90 euro. Termini e condizioni in negozio e su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Che facciamo questo weekend?
10: Stiamo a casa.
9: A casa?
10: Sì, ma mica la nostra. Ne abbiamo centinaia da visitare liberamente con l'Open House Weekend Remax.
9: E dove?
10: In tutta Italia, il 6 e 7 giugno.
9: Porto le pantofole?
10: No, vai su remax.it. Remax, da 30 anni siamo qui per te.
11: Tra pochi giorni, dal 25 al 27 giugno, al Pala Congressi di Rimini, torna Expo ID, Io Persona di Valore. Un grande evento, gratuito e aperto a tutti, dedicato alle persone, alle famiglie e al terzo settore che si occupa di disabilità. 3 giorni di incontri, attività, laboratori, cinema, sport e seminari. E poi per 2 sere Expo sotto le stelle. Ti trasporterà in un'atmosfera magica, un'occasione unica per condividere le esperienze di tutti noi. Ti aspetto, non puoi mancare.
12: Comunicazione istituzionale, Ministro per le Disabilità.
13: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così Giuseppe Prima.
14: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
2: Radio Number One presenta... Dedicato.
0: Mamma mia, guardi signor Gabbro, io non so che dire, che ci mandano delle fotografie con dei dolcetti, dei pezzi di torta, secondo lei?
1: Ora dopo vengo di là, le guardo.
0: Ah vabbè, no, io me le tengo tutte per me, se no dopo lei ingrassa, capito? Dopo... cioè, non... lei stia lì, guardi, io adesso le mando lì il Berti, vabbè, Berti faccia qualcosa.
15: Dai che vediamo qualcosa.
0: Ancora, vabbè, Berti delle altre cose, vabbè, ma mangiare invece, dico, Ganda.
16: È impossibile.
0: Niente, è impossibile, è impossibile.
1: Guarda che in realtà io e Gandalf abbiamo un accordo segreto proprio, sì, per il fatto che io ci tengo alla linea.
0: Ah, lei ci tiene alla linea, mamma mia. E sarà per quello che mangiavamo salmone, anzi lo guardavamo che andava in salita e noi eravamo soli a corrergli dietro, va bene. Allora, questo è l'Happy Hour, il vostro open bar, quello di Radio Number One. Ogni sera prende forma tra le 20 e le 22, un paio d'ore in vostra compagnia, un numero sempre quello.
1: Yes, il 393-444-0444, anche per richiedere il vostro spazio del dedicato prima che finiscano, mi raccomando.
0: Oh, chi arriva adesso? Oh, una canzone per Nicole.

0: svizzici dalla Svizzera. Questa è una canzone del 1995. Tra le altre cose cambia un po' il mood musicale in modo abbastanza pesante per quanto riguarda il percorso musicale di Raf. E questa poi fu la canzone che fu la svolta di quel periodo, appunto, degli anni 90, ritrovata questa sera. Questo era il secondo spazio, no? Il secondo.
1: Yes, esatto.
0: Era il secondo, pensi, poi in teoria poi c'è il secondo, poi c'è la frutta, non c'è la frutta, no. Martin Garrix.

0: Miles Smith, Niall Horan, questo è la Drive Safe, guidate con prudenza, come si usa dire adesso.
1: Always.
0: E adesso invece state lì, perché tra un attimo inizia la seconda ora e si apre con
1: un altro spazio del dedicato al terzo.
0: No.
2: Cerchi.

0: C'è caos? C'è casino?
1: C'è del macello del
2: donne. Donne. È arrivato sì, al barlucchino.
1: Sì, ma da un po', è un'oretta che siamo qua, vero signor Gabbro?
0: Beh, sì, direi dalle 20. Ma sa che lui arriva un po' in ritardo, sì, mentale.
1: Certo, e poi.
3: Ma quelli lì sanno tutto, eh.
1: Ma tu chi quelli lì chi soggetto, Berti? Non è a caso, diciamo, delle cose. Già ce ne abbiamo un altro in cucina che dice delle cose a caso, no?
4: Non abbiamo più riserve energetiche, né possibilità di procurarcele nella galassia.
1: Infatti, di quello stavamo parlando. Va bene, salutiamo anche Gandalf, che in cucina non si sa ancora cosa si faccia, veramente fa arredamento senza
0: mai. L'ha preso lei.
1: Ah, no, certo, lei c'era solo salmoni in cucina quando c'era lei.
0: Meglio il salmone che lo stomaco vuoto, capito,
1: ma se no lo mangiavamo lo stesso, vabbè. Allora, salutiamo coloro che stanno messaggiando. Segnaliamo una cosa, attenzione, salutiamo un amico che dice. Allora,
5: ciao, ho sentito che all'happy hour si può chiedere la canzone.
1: Certo, ciao. Si può chiedere la canzone, esatto. Ma mi raccomando, non chiedete canzoni che abbiamo in programmazione, cioè ogni 3x2, perché adesso non possiamo suonare, magari è andato un'ora fa e non possiamo suonarvi la canzone. No, giusto, volevo salutare gli amici che stanno messaggiando. Attenzione, attenzione, perché stasera abbiamo ancora degli spazi, eh?
0: Per adesso sì, potete ancora prenotarvi, diciamo, al 393-444-0444. Io vi avviso, siate rapidi, perché poi arriva Alberti, chiude tutto e se ne parla domani.
1: Stavo aspettando lei, appunto, sa com'è, no? Cioè, perché sennò sa come funziona, no? Cioè, la faccenda, sennò non va, eh? Sì, ecco, non va, niente, va bene. Allora, non andava l'audio, non va l'audio della Pucci.
0: Chi è che l'ha richiesto?
1: La Pucci voleva una canzone, la canzone è quella, l'audio lo mandiamo dopo perché non si sente, non va, non va. Vabbè.

0: 80, perdonate, sto facendo una gaffa, che la nostra amica è andata a recuperare, che voleva dedicare tra le altre cose alla sua amica, perché ieri sera hanno avuto una situazione simpatica insieme, vero Pucci?
1: Che ridere ieri sera.
0: Cosa è successo?
1: Sono ritornata a vedere il film di Michael Jackson con una mia amica.
0: Che è successo?
1: E vi dico la verità, me lo sono goduto. La prima volta ho pianto da matti, ieri sera ridevo perché alla fine
2: a doppietta.
1: Che c'è rimasto di merda?
0: No, cosa
1: la Pucci da Genova. Ah, a proposito, vi vorrei dedicare una bella canzone.
0: Sì, l'abbiamo sentita.
1: Hang on to your love
0: di Sade. Sade. Ok, e l'abbiamo messa a posto. Va bene, tutto a posto. Oh, salutiamo i cinesi che fanno le fotografie di Melchiorre Gioia.
2: State attenti, andate piano.
0: Andate piano, Melchiorre Gioia, piano.

0: che bella è, che bella voce c'ha quest'uomo. Teddy Swims, The Door, Radio Number One. Buona serata, siete nel posto giusto, questo è l'Happy Hour, vero?
1: Ancora per qualche minuto ci siamo noi, Gabriele Lucchino.
0: E perché? Poi chi arriva?
1: Arriva anche lì.

0: City Radio Number One. Ma quanto costerà una foto di un servizio fotografico? Così, ma tutte ste modelle,
1: siamo tra i,
0: gioia,
1: tra i 70 e i 100 euro,
0: anche di più certe volte, dipende come viene la foto, esatto. Se viene più mossa, secondo me di più. Di più. Perché, oh, andate piano,
2: Happy Number One. Ogni sera il tuo happy hour è su Radio Number One.
3: Sta finalmente arrivando il momento che aspettavi da tutta la settimana. Weekend!
4: Quattro conduttori differenti,
5: ma con un ritmo unico.
6: Quello della musica di Radio Number One.
4: Accendi il tuo weekend.
5: Noi siamo pronti.
2: Weekend Number One. Ogni sabato e domenica la chiave giusta per il tuo weekend.
6: Solo su Radio Number One.
7: Tutta la musica che cerchi

0: Radio Number One è dove vivi tu.
1: Radio Number One presenta Dedicato.
2: Buonasera, questa è Radio Number One. Cosa state combinando in questo mercoledì sera? Siamo a metà settimana, reduci da quello che è stato il noto ponte, il ponte del dentista, notissimo ponte, tutti conoscono il ponte del dentista, no?
3: Lei è un cretino.
2: No, ma allora non cominciamo a fare della confusione, perché sennò qui diciamo delle cose che non dovremmo dire, giusto?
4: Non ci abbiamo più spazio.
2: Ecco, questa era una delle cose, l'abbiamo detta. Basta,
5: anche niente. Per stasera niente, fate veloce a prenotarvi per la giornata di domani, ma mi raccomando, non scriveteci di mattina, di pomeriggio, fatelo alle 20 quando arriviamo.
2: Ecco, mi raccomando, perché sennò dopo perdiamo per strada i messaggi, nel senso che poi i colleghi sono oberati dai loro messaggi, non è che poi ci passano, come dire, testimoni, no? Giusto? Allora, attenzione.
5: Attenzione.
2: Attenzione. No, niente, scusa, stiamo ridendo, dopo un giorno vi spiegheremo perché. Salutiamo, no, non salutiamo più nessuno. Salutiamo Maria Grazia. Ciao Maria Grazia, salutiamo anche Marco, che ci ha mandato un messaggio 8 ore fa, che dice un saluto amici dell'happy hour, ma non si scrive così hour in inglese. No, ma va bene uguale. Ciò che conta è il pensiero, qual è il problema?
5: L'importante è dirlo bene, con l'H aspirata.
2: Esatto. Salutiamo anche Massimo, salutiamo anche la Sami. E salutiamo invece anche Gigetto, che voleva una canzone.

0: 7, che è il nostro amico Gigetto che stava guidando e ha mandato un messaggio con la fotografia del disco. Ha detto: metti il caso vi sia sfuggito il disco che volevo era questo qua. Questo tra l'altro era il secondo singolo di questo album che era stato pubblicato nel 1988 come secondo da Listen, da Look Sharp, che era poi il titolo dell'album, che poi vedeva una serie di altri progetti e di altri prodotti all'interno che poi furono pubblicati successivamente. Siete su Radio Number One, salutiamo anche gli amici che stanno ancora messaggiando e stanno cercando di richiedere la loro musica al nostro numero di WhatsApp.
1: Purtroppo gli spazi sono finiti, raccontateci come va la serata al 393 444 0444. Abbiamo ancora uno spazio del dedicato e poi alle 22 arriva il Number One Classic, grandi successi anni 70, 80 e 90 con Lilly.
0: Eh sì, e adesso c'è Annalisa.